City. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio, the beat of the city. Suemela Radio.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: eccomi qua, sono tornato. Questo vuol dire due cose: che per i prossimi 60 minuti vi farò ascoltare la migliore dance storica, ma vuol dire anche che sono finite le ferie. Vabbè, ben trovati da me, sono Alessio Roisi, ritorna puntuale anche oggi il Rhythm Keister Extended Version. Un saluto a chi ci ascolta in diretta la sera tra le 21 e le 22, buongiorno a quelli che invece si stanno svegliando con noi con la replica delle 5 del mattino. Ripartiamo subito dai cartoons, anno 1998, Witch Doctor.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Ting tang, walla walla bing bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting tang, walla walla.

0: cosa abbiamo ripescato dal 2004? Junior Jack con Stupid Disco. Io sono Alessia Roisi, riparte da qui l'extended version della Rhythmic History. Tra un attimo anche Alcazar.
1: Rhythmic History.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Metti che la prima volta che vi sintonizzate su Disco Radio a quest'ora e non sapete cosa state per ascoltare. Beh, ve lo dico io, intanto vi presento, sono Alessio Roisi, quello che vi fa ascoltare la migliore dance storica ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica al mattino tra le 5 e le 6. Non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare non solo in auto, ma anche sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Tra un attimo andremo nel 99 con Nevious Dabor, quelli di Sunshine and Happiness. Subito però ci sono gli Alcazar, Crying at the Discotheque.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 2000, l'anno di Crime of Passion. C'erano i Bumblebee a metà del nostro viaggio, quello che vi fa ascoltare la migliore dance storica. Tra un attimo restiamo proprio quest'anno qui con Billy Moore.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Grandi novità da Marrek, come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
5: E come è fatto?
4: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
5: Dai.
4: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
5: E poi?
4: Kebab Hormuz.
5: E questo come fa?
4: È uguale agli altri ma più stretto.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Io lo so che lì tra voi ci sono tanti appassionati di dance storiche, allora fatevi avanti. Ci sono delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo appuntamento. Che aspettate? Scrivetemi una mail a aloisi@discoradio.it, così potete selezionare, suggerire anzi tutto quello che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo appuntamento. Noi vi leggiamo tutti. Tra un attimo andremo nel 1995 per riascoltare Arriva Arriva, quello che deve arrivare, con gli Z100 Technotronic con Get Up. Prima però Billy Moore, dal 2000 c'è Up and Down.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Il sound è Bel Amour, era il 2001. Mamma mia come corre il tempo anche questo lunedì sera. Lo dico perché ci sta ascoltando in diretta. Dai che vi riporto subito nel 2003. Lui è Gabry Ponte, Time to Rock.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: i club, quelli di Deep Inside. E si chiude qui l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: Ma che bello, siamo pronti a cominciare ufficialmente l'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli, e allora...
5: Buon
4: martedì! Ma buongiorno soprattutto a tutti i lavoratori che sono già sintonizzati nell'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli. Servono solamente i vostri messaggi al 393-800-3000. Siamo pronti a cominciare ufficialmente con una delle nostre novità, l'abbiamo già scelta, è quella delle 6 e 2.
2: Disco.
4: Tra l'altro martedì di una nuova settimana, ormai mese di settembre, per cui ritornano anche le buone abitudini. Cercheremo di sentire anche le canzoni che vi danno la giusta carica, la giusta energia, quelle che ci segnalerete al 393-800-3000. Cominciamo subito, per cui preparate la vostra che la sentiremo almeno un pezzettino, e poi tra tutte quelle che ci proporrete certamente ce ne sarà una che suoneremo per intero. Ma intanto abbiamo già scelto il nuovo di The Bausa, si chiama Lose Myself.
1: Novità. Novità, novità!
2: Disco Radio!
6: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Fino in fondo il nuovo Tite Pausa, si chiama Lose Myself, su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Ma buongiorno amici lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Già svegli a quest'ora del mattino e pronti a segnalare le canzoni che vi svegliano di più, vi danno la giusta carica durante questo martedì. L'abbiamo già detto, buon martedì. Come dire, ripetita Juvent. Allora, lavoratori, QBS, buon martedì, sotto vento intenso e violento, dunque nel dì di Marte, puntuali a battagliarsi parte, i siam le vele e per mare navighiamma puntando la bussola verso vittorie, onore e glorie. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie, grazie mille Thomas, saluti anche a Jimmy il tulipano, come sempre. E a tutti gli autotrasportatori. E poi c'è un messaggio lunghissimo di Claudio che leggerò con calma, perché veramente è una lettera più che un messaggio, per cui grazie Claudio, dalla provincia di Cuneo, esattamente da Coraglio, che si trova da quelle parti lì, elettricista, DJ anni 80 in discoteca, insomma uno di quelli che con la musica di Disco Radio ci azzecca proprio. Intanto, pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio di Topinerolo. 17 gradi di freschezza questa mattina, sì. E un grandissimo
0: vero, vero, vero,
2: dai,
0: vero.
2: Andiamo, lavoratori,
1: lavoratori.
0: Io lo butterei lì, un lavoratori, se vi ricordate. Poi chi c'è? Pronto?
3: Capitano. Allora, Daniele Pascali c'è. Timbro, sì, il cartellino, sì. E vado in via Santa Radegonda.
0: Molto bene.
3: Giù dalle brande, lavoratori.
0: Ci siamo,
1: lavoratori.
0: Poi, pronto?
4: Lavoratori e donne, lavoratori e sì, lavoratori, ciao Fabrizio, ok. Hai capito? Arriva Fabri quello che deve arrivare, speriamo. Allora, carica ragazza, andiamo, dai, ciao, la la, lavoratori, la la la la, lavoratori.
0: Siete abbastanza matti, devo dire, a quest'ora del mattino. E poi, buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Alanzo, fresco vincitore di Disco Radio Bag. Vi va di ascoltare la mia canzone, Buon Caffè, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Oh, la canzone è questa qui, tra l'altro altre volte ci è capitato di suonarne un pezzettino, lo facciamo anche questa mattina perché è veramente bellissima, si chiama Sale addosso.

appena suonato e che recuperate serenamente andando su Spotify, tra le altre cose. Allora, a proposito di musica, che ne dite di sentire la prossima che fa tanto vacanza, che fa tanto estate? Secondo me ci sta, anche solo per ricordare quelle che abbiamo appena chiuso o al limite per quelli che ancora ci dovranno andare, il giusto sottofondo, mi sembra. Abbiamo scelto dal 2017 dei giornalisti, questa era Riccione.

0: Sullivan, la canzone di Anima su Disco Radio alle 6:15 di questa mattina. Buongiorno amici ascoltatori, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori,
0: chi c'è? Pronto?
2: Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Capitano,
0: quella.
2: Arriva quello che deve arrivare.
0: È vero, è vero.
2: E arriva il martedì, è arrivato. Andrea da Milano vi dice buon martedì!
3: Buon martedì!
0: Grazie mille Andrea, pronto!
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono
0: buongiorno Tony.
4: Oggi è martedì,
0: sì?
4: Primo settembre,
0: sì?
4: Ore 5:43. Ci sono 21 gradi. E che dire Fabri, visto che oggi è martedì, a me dà la giusta carica sia in Dream Universi. Auguro a tutti una buona giornata e lavoratori.
0: E allora abbiamo messo un lavoratori e abbiamo anche recuperato la canzone che ci ha chiesto il nostro Tony, che dovrebbe essere questa qua. La sentiamo?

Universe. Sveglia, sveglia. Laboratori.

0: e martedì. E quindi vi concediamo di scegliere una tra le canzoni che vi danno la giusta carica, la giusta energia, vi danno la sveglia nel corso della mattinata, lavoratori. Allora, a proposito di messaggi, certamente ce ne sono degli altri da sentire. Vediamo un po' che cosa ha per noi la nostra fantastica bacheca. Vediamo tra i tanti messaggi che sono già arrivati chi c'è da sentire. Pronto?
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno belli svegli, sono Omar di Alba.
0: Ciao Omar.
1: Meglio dalle 5 stamattina, Fabrizio, abbiamo 15 gradi.
0: Sì?
1: E come tutti i martedì, Fabrizio, direzione Nizza, Ferrata, a caricare le macchinette del caffè.
0: Molto bene, e anche stamattina quindi dediti al proprio lavoro. Ci sono i QBS quasi belli svegli e tra pochissimo arriva il nostro Ottantistory.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this? A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1 più 1.
10: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
9: Scontata!
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
9: Super scontata!
12: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
13: Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli.
0: Buongiorno.
13: Giovanni dalla città di Novara.
0: Ciao Giovanni.
13: Volevo fare un saluto a tutti i camionari che come al solito si svegliano presto.
0: Sì.
13: Come anche tante altre persone. E volevo augurare una buona giornata a tutti. È un buon inizio settembre.
0: Lavoratori!
14: Lavoratori!
0: Allora, siamo proprio nel bel mezzo dello spazio dedicato agli anni Ottanta e c'è una richiesta che arriva da Massimo, anzi Massimino, che ne ha scelta una decisamente 80s e che combinazione avevamo scelto anche noi, per cui abbiamo fatto il paio. Con i Twins, appunto.

0: Liscia My System, alle 6:25 ci sono i vostri messaggi. Lavoratori,
1: lavoratori
0: al 393 800 3000, ci state segnalando anche le canzoni che vi danno la giusta carica, la giusta energia per svegliarvi nel corso di questa mattinata. E allora sentiamo chi c'è.
2: QBS lavoratori, quello direzione lavoro.
0: Sì.
2: Un buongiorno allo zio Fabri.
0: Ma buongiorno.
2: Sei bello sveglio stamattina.
0: Ma sì.
2: E soprattutto buon martedì. Saluto anche a Omar e a chi ci sarà in redazione.
0: Ma Marco, oh, ovviamente è il dottor Di Bruno stamattina.
3: Buon pronto.
0: Martedì. Ce l'ho fatta a dirlo. Pronto. Chi è? Chi è?
3: Ciao Fabio, sono Giussi! Che pezzo! Buon caffè, gente!
0: Ma grazie Giussi, buon caffè anche a te. Aggiungiamo
1: lavoratori.
0: Un lavoratori. Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon martedì. Un saluto a Francesco che manda un bacio a Cinzia Aderos. Buon lavoro anche a Fefone, che rivuole il periodo di ferie. Beh, quello sarebbe bello se potesse tornare. Dai Fabri, che ora, dai che ci tocca una tanica di caffè. Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi pronto.
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS dal Zara Bourbonè. Anche oggi che è martedì in direzione di Come Domodossola,
0: sì.
4: E poi Laghi, e il primo settembre, 16 gradi, che bello. E oggi inizio il lungo conto alla rovescia, uh-huh, che mi porterà a metà ottobre, quando finalmente farò io le ferie.
0: Eh certo.
4: Buona giornata lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille. Grazie anche ad Alberto da Busto Arsizio, che è contento della musica che sente perché gli dà la giusta carica e la giusta energia. Tra le canzoni che ci state segnalando c'è anche...
5: Buongiorno popolo di Disco Radio. Per una bella sveglia ci sarebbe

ragazzi, questa sì che dà la giusta carica, la giusta energia. Gli AC/DC, Thunderstruck, un pezzettino, è solamente un pezzettino perché c'ho un Alan Walker che, come dire, insiste.

fino in fondo anche Alan Walker e Ava Max, che abbiamo appena riascoltato con Fate. Allora, mamma, quante canzoni che ci state inviando, segnalando anche solo nel titolo, qualcuna più facile da recuperare, qualcun'altra un po' meno, come quella che ci ha segnalato Anita da Cormano, che non riesco a recuperare purtroppo al volo e in rapidità, è abbastanza complicato in certe occasioni. E poi c'è chi ci ascolta da Stresa mandandoci una fantastica foto del lago, grazie mille, buongiorno Disco Radio da Stresa, lavoratori. E poi vediamo un po' chi c'è. Canzone che ti butta giù dal letto con la carica giusta? Beh, The Rock Show dei Blink 182, che era questa qua, se non sbaglio, la sentiamo?

0: Radio Rock Show, la canzone dei Blink 182 tra quelle che ci avete scelto, che ci avete segnalato, o meglio, e che avete scelto all'interno dello spazio dedicato proprio a voi, quello del martedì ma anche del venerdì, dove suoniamo appunto le canzoni che vi danno la giusta carica e la giusta energia. Tra le altre, vediamo chi c'è. Pronto?
1: Oggi vorrei salutare e dare un bacione gigantissimo a Simone, mio marito.
0: Oh.
1: E dirgli buon lavoro.
0: Ma avrà sentito? Beh, ci auguriamo di sì intanto, grazie, grazie mille. Tra i messaggi arrivati c'è anche chi ci dice: buongiorno, come non svegliarsi con il capitano Gigi D'Agostino e la canzone che si chiama Bla Bla Bla. C'è Tony dalla provincia di Milano che secondo me merita di sentirsela un po' tutta d'altra parte come noi. 1999, c'è Gigi.

0: Devo dire che stamattina ho visto muoversi anche il dottor Di Bruno almeno su un paio di canzoni, magari non proprio Gigi D'Agostino, anche se però forse gli hanno fatto un po' più effetto i Blink 182.
1: Ma Fabri, devo dire che stamattina mi hai accolto alla grande. Blink e Gigi D'Ag, top.
0: Blink e Gigi D'Ag, ma ti dirò anche un pezzetto degli AC/DC, che magari ci stanno pure quelli. Allora c'è l'appuntamento con le ultime notizie, per cui diamo subito la linea al dottor Di Bruno, che è già pronto per aggiornarci con la prima edizione di Link.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. E allora sentiamole, quali sono le novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Passa con il rosso e viene travolto da una betoniera in Corso Lodi a Milano, morto un 52enne romeno senza tetto che ha attraversato proprio mentre il camion stava ripartendo dal semaforo. Sotto shock il conducente, risultato negativo all'alcol test, è il 21esimo incidente mortale in città nel 2026. Un muratore di 55 anni è morto schiacciato da una soletta di cemento in un cantiere a Origio. Gravissimo invece un operaio di 47 anni travolto da un bancale da 5 quintali carico di finestre a Tribiano. Incidente sul lavoro anche a Torino, è grave infatti al CTO un operaio di 66 anni caduto nel cantiere di un locale da un'altezza di circa 3 metri. Calcio, si è chiusa ieri la seconda giornata di Serie A, l'Atalanta vince 1-0 col Bologna con un gol di Samardzic nel recupero, la Roma ne fa 4 a Lecce, doppietta di Malen e raggiunge Inter, Milan, Juventus e Atalanta, oltre alla Lazio a quota 6, mentre per la Coppa Italia alle 18 oggi Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Ciao QPS, ciao capitano. Sono Barbara da Milano.
0: Ciao Barbara.
4: Di notte. Sì. Adesso ascolto la vostra magnifica radio. E poi si va Nanna, la canzone che mi dà la carica, The Final Countdown
0: Europe. Ma che bella.
4: Ciao, buona giornata a tutti, lavoratori.
0: Ci siamo. Lavoratori. Prometto che la sentiamo alla prossima occasione, anche perché dobbiamo aprire il nostro From Disco to Disco. Abbiamo scelto dal 97 i Daft Punk. C'era Around the World.

0: Disco Radio.
1: Ma certo, è quello che facciamo ogni giorno. Grazie Andrea da Milano. E poi chi c'è? Pronto?
2: Ciao ragazzi, volevo dirvi che ultimamente avete un po' di problemi.
1: Ma sì, in che senso?
2: La frequenza.
1: Ma dove?
2: Massimo da Biella. Da Biella, se da Biella.
1: Ma no, figurati, anzi hai fatto bene a segnalarcelo. E poi buon martedì anche a Christian, già girato tutto al nostro ufficio tecnico, che immagino provvederà prontamente. E poi chi c'è da sentire? Pronto? E beh, la mocca, è la mocca.
3: QBS, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ah, certo, certo.
3: Ma solo a me fa una tristezza infinita svegliarsi col buio.
1: Mm.
3: Non so come faccia a piacervi questa stagione che andremo ad affrontare l'autunno. Comunque, ieri sera finalmente sono riuscito ad andare a vedere Odissea di Christopher Nolan.
1: Davvero?
3: Andate a vederlo perché è meraviglioso.
1: Meno male.
3: Lavoratori!
1: Ma ci siamo!
3: Lavoratori!
1: E siamo anche pronti a segnalarvi un po' di numeri rispetto a questa giornata, prima di sentire come sempre il nostro almanacchiere. Allora, siamo arrivati al 244esimo giorno dell'anno, la 36esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6.37, tramonterà alle 19.44, luna calante illuminata all'85,2%. E per tutti gli altri dettagli, beh, anche questa mattina c'è il nostro almanacchiere.
4: Buongiorno, martedì 1 settembre 2026.
1: Sì,
4: San Egidio.
1: Sì.
4: E ricordate, come diceva il mio amico Vincent Van Gogh,
1: certo,
4: che cosa sarebbe la vita se non avessimo coraggio di fare tentativi. Ciao.
1: E allora, grazie al nostro almanacchiere, appuntamento a domani con le sue perle di saggezza.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: E allora siamo pronti a sentire anche la prossima su Disco Radio, ne abbiamo già preparate diverse, come sempre un attimo prima di iniziare l'appuntamento con i belli svegli e con la squadra al completo, c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, tutto questo a partire dalle 7 fino alle 10 di ogni mattino, dal lunedì al venerdì. Ora Punjabi MC, abbiamo scelto Mundian Tubaki.

0: se c'è.
1: Sono qui!
0: Meno male, meno male, meno male. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano! Va ora in onda, belli svegli!
1: Proprio quelli lì!
0: E 5, 6, 7, 8! Buongiorno! Mamma che felicità, mamma che gioia, che gioia!
1: Che è successo?
0: E niente, è martedì! E quindi per sfatare un po' la condizione del martedì da bioritmo basso, partiamo quantomeno con le parole che abbiano un senso opposto, no?
1: Cioè? Cioè?
0: Ti faccio un esempio?
1: Sì, sì.
0: Non so, per esempio, potrei dire: guarda, per me non c'è gioia più grande di essere qui il martedì e andare in onda con voi.
1: Ma non ho capito, bisogna mentire quindi?
0: No, no, non bisogna mentire.
1: Ah, ad essere
0: sincero. Io sono molto sincero. Molto, molto sincero.
1: Ma veramente.
2: Sono passati 40 secondi quanto per la prima.
1: La prima cagata. Sì, ma forse meno. Forse
0: siete veramente
1: meno.
0: Delle brutte persone. Io sono molto onesto, cioè, proprio vengo qui col cuore aperto ogni mattino.
1: Per me non c'è gioia più grande che svegliarmi con la fame e fare colazione.
0: Sì?
1: Sì, quella è proprio una cosa che mi sveglio, no? Sento la sveglia che suona, che però è presto così. Però sento lo stomaco che borbotta, sì? E allora mi alzo felice perché so che scendo e mi faccio questa bella colazioncione. Io
0: anche,
1: abbondo.
0: Anche in questi giorni?
1: In che senso?
0: No, dico anche in questi giorni di dieta.
1: No, sì, sì, la colazione rimane la stessa, invariata. Okay, no, la colazione l'ho sempre fatta giusta.
0: No, meno male.
1: Però abbondante, perché io mangio due panini con la marmellata, il cioccolato, la banana. Basta.
0: Beh, vabbè, insomma, mi sembra già tanta roba da dire, no? Le 7:01 intanto.
1: Il Supra di...
0: Allora, inviterei anche i nostri ascoltatori.
1: Quindi non ho capito, spiegami più bene, spiegami meglio, più bene.
0: Inviterei i nostri ascoltatori magari a fare lo stesso, cioè iniziare un messaggio che ci manderanno al 393 800 3000, dicendoci: per me non c'è gioia più grande di...
1: Ok.
0: Puntini, puntini. Diteci le vostre, poi noi ne leggeremo una serie in sequenza e chissà che addirittura non ne venga fuori qualcosa di più nel corso di questa prima mezz'ora.
1: Cioè? Fai un film?
0: No, poi ci pensa Marco, sai che lui è pieno di risorse. E non si sa mai come si chiude,
1: cioè,
0: la questione.
1: Cioè, tu hai fatto risorse come... E con la mano hai fatto tipo aiazzone? Provare per credere?
0: No, ma non è...
1: Che risorse ha Marco con la mano così, che ruota tipo mini pimer?
0: Che lui c'ha un sacco di app, un sacco di software lì da usare. È già pronto, figurati. Novità, novità, novità. Intanto c'è una bella novità, il nuovo di Topic, Lucky Ones.

0: posso aggiungerne un'altra?
1: Certo.
0: Per me non c'è gioia più grande di chiedere a Marco di spegnere l'aria condizionata.
1: Sì. E poi chiedere di riaccenderla tra 10 minuti, sì, quando avrei caldissimo.
0: Sì, di solito succede così. Magari non proprio 10 minuti, ma una mezz'oretta la facciamo passare quando si scalda un po' l'ambiente. Poi,
1: però sei in maglietta, Fabri. Cioè,
0: sì, vero.
1: Strano,
0: vero.
1: Cioè, nel senso.
0: No, ma come strano?
1: No, inizio settembre te in maglietta, non si è mai visto.
0: No, ho il maglioncino. Con me. Però non è ancora.
1: Però di
0: servito.
1: Solito lo indossi, durante la trasmissione. Cioè, io vederti le Lombardie sotto le ascelle all'inizio di settembre è strano.
0: Ma davvero?
1: Sì, sì. Di solito è già il maglioncino.
0: Ma questa è la tensione della. La tensione della diretta.
2: E siamo a due.
1: E due. Stamattina è prolifico,
0: Scusate, ma dico la verità io.
1: Certo.
0: Allora,
1: certo.
0: Sentiamo chi c'è, pronto.
3: Sì, buongiorno. RBL, come sempre, istituzione di Torino. Non c'è gioia più grande che sentire un concerto di Omar Fantini.
0: Un concerto?
1: Allora, ragazzi, stanno facendo sarcasmo sul fatto che non so cantare.
0: Che poi non è vero.
1: Scusa, no, è vero. Però so ballare.
0: Sì.
1: So recitare, magari no. Però so fare le battute.
0: Sì, sì.
1: Sì, no, recitare è un'altra cosa. Vabbè. So dire le battute. So parchettare.
0: Sì, se non
1: so
0: fosse per quell'accento lì bergamasco, potresti anche recitare.
1: Se non fosse perché l'accento bergamasco. Ma poi, scusa, recitano i romani. Oh, non so, io ho visto va. E perché non?
0: Sì, anche quello.
1: Perché non ci può essere un Ulisse che.
0: Una Cinecittà.
1: Oh, che
0: hai vista
1: che l'hai in fondo!
0: Attenzione alle parole, perché. Allora, sentirei un altro messaggio a proposito di non c'è gioia più grande. Pronto? Pronto.
4: Non c'è gioia più grande e immensa di svegliarsi d'inverno, di notte. Andare a lavoro tutto il giorno e tornare di notte.
0: Pensa. No, buio praticamente sempre.
1: Non l'avete raccolta proprio. Cioè, no, sarcastici, volevamo qualcosa di vero.
0: Anche sarcastici.
1: Anche sarcastici.
0: Dopodiché, se qualcuno veramente provasse della gioia che vuole, diciamo, condividere con noi, non sarebbe neanche male. Pronto, pronto.
5: Per me non c'è gioia più grande. Comune denominatore. Poi comune denominatore, sì. Ed infine
1: fammi indovinare,
5: una ricca colazione.
1: Ah no,
5: buona giornata.
0: Certo. Beh, certo, dopo uno deve anche riprendere l'energia.
1: Scusa, cos'è comune denominatore, Fabri?
0: L'avevi detta te quella del comune,
1: cioè,
0: denominatore.
1: Non mi ricordo.
0: Il comune denominatore è quella cosa che riguarda un po' tutti noi rispetto ad alcune passioni.
1: Cioè?
0: Vabbè, te lo spiego fuori onda, te lo ricordo fuori onda.
1: Chi non l'ha sentito, perché non ce lo spieghi?
0: Allora spiegalo tu.
1: No, non me lo ricordo,
0: ecco,
1: te lo sto chiedendo.
0: Ecco, la passione smodata che certi uomini hanno per il genere femminile.
1: Ah, ok.
0: Hai capito?
1: Amore.
0: Comune denominatore, lo chiamiamo così per eleganza.
1: Molto presente sui social, giusto?
0: esatto. Nasceva tutto da lì. Allora, non c'è gioia più grande, puntini, segnalateci qual è la vostra al 393-800-3000, mentre ci sentiamo anche la prossima canzone. Questa so che ti piace, Omar.
1: Molto, i Black Eyed Peas.
0: L'ho scelta apposta.
1: Grazie.
0: Il disco si chiama Where is the Love su Disco Radio. Qui, guarda,

0: io ascolto Belli Svegli perché mi fate morire da ridere. Mi fate morire da ridere.
1: Belli Svegli.

0: l'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. C'è il fantastico Omar Fantini. Buongiorno.
1: Presente.
0: Omar.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: C'è il fantastico Marco in redazione.
2: Presente.
0: Buongiorno Marco, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi.
1: L'indissolubile.
0: L'indissolubile?
1: Sì.
0: Ma mi piace. Beh, mi piace, sì sì, non è male l'indissolubile.
1: Cioè, puoi metterlo nell'acqua quanto vuoi e non si scioglie mai. Incredibile.
2: Come l'olio.
1: Sì, bravo.
0: E poi non c'è gioia più grande o più piccola, ci scrive qualcuno, che avere un appuntamento dal dentista per un'estrazione. Speriamo siano numeri vincenti o per denti.
1: Beh, certo. Ma è organizzata con la SWAT? L'estrazione?
0: Potrebbe essere. Te lo ricordi quello spot della Coca-Cola di un po' di tempo fa?
1: Quale?
0: Quello della Coca-Cola Zero, se non sbaglio, dove a un certo punto arrivava la SWAT che entrava dalla finestra.
1: Per fare cosa?
0: Non so, per fornire...
1: No.
0: Il tizio protagonista dello spot della lattina di Coca-Cola, no?
1: No, c'era qualcosa
0: del genere.
1: Però comunque, quando parlano di estrazione mi viene sempre in mente gli elicotteri che atterrano, così. Tolto il molarino, a posto.
0: Perfetto. E i dentisti sono organizzati così.
1: Costano tra l'altro più o meno tanto quanto, no?
0: Esatto, chiedi l'intervento. Allora, non c'è gioia più grande? Completate voi la frase al 393-800-3000. Pronto? Pronto? E allora, pronto? Pronto?
3: Alex da Brugherio.
1: Ciao,
3: per
1: Alex.
3: Me non c'è gioia più grande di accendere la radio dal mattino alle 6 e sentire voi.
1: No, grazie.
3: Esistere.
0: No, ma grazie a te. Grazie.
1: Ma che paraculo che sei, Fabri? Veramente hai scelto questo tra tutti quelli che sono arrivati? Cosa abbiamo di incensarti?
0: Ma ho capito.
1: Con tutti quelli che hanno scritto non c'è gioia più divina che spegnere la radio.
0: Per esempio,
1: alle 6 quando iniziamo.
0: Tra l'altro, pronto.
4: Ragazzi, non c'è gioia più grande che essere ancora in vacanza, ascoltarvi e uscire per andare a camminare intanto che vi ascolto.
1: Bello.
4: E sentire che poveri gli altri che lavorano, poi toccherà anche a me.
1: Certo.
4: Però ragazzi, datemi un secondo. Io sono in un albergo sulla Riviera Romagnola sono singolo in una stanzetta che è un loculo. Fabrizio, ma si dice esattamente loculo? Perché forse a me viene un dubbio. Non è che si dica in un altro modo con gli accenti spostati come la guaina.
1: La guaina è il loculo.
4: Che dici? Ciao a tutti, a voi e
0: grazie
4: a tutti gli amici di Disco Radio.
0: Rimane loculo.
1: Tra l'altro, ma io l'ho visto e forse potrebbe cambiare anche accento,
0: no,
1: sai?
0: Veramente, ci ha mandato la foto di questa stanzetta. Cos'è? Una cella? È una cella, praticamente.
1: Allora, a me ha colpito la ricchezza del tappeto persiano a terra.
0: Sì.
1: Allora, come descriverlo? È una salvietta, quella di scendidoccia, hai presente?
0: Sì.
1: Morso dal cane.
0: Sì.
1: Perché da un lato manca un pezzo morso dal cane.
0: E poi vogliamo citare anche le dimensioni di questa stanza?
1: Allora, ho fatto un calcolo.
0: Sì.
1: Il letto di solito è 80.
0: Di larghezza. 1,90 m, 2 m.
1: Quindi non arrivi in larghezza 2 metri.
0: No.
1: Perché qua non si replica.
0: No,
1: quindi siamo a 1,60. Per sì e no, secondo me 2,20.
0: E vabbè,
1: ho controllato.
0: Sì.
1: A San Vittore stanno più larghi.

0: 22.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
5: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
4: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
6: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. We are
16: gonna dance. Sabato 5 settembre. Lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
18: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Color Ad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
19: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
20: Disco Radio.
21: E allora stamattina vi abbiamo chiesto di inviarci un messaggio che cominci con: non c'è gioia più grande. Completate voi la frase, pronto?
22: Buongiorno belli svegli. Non c'è gioia più grande del mio letto che mi accoglie sempre e mi fa fare anche cose divertenti. Ehi, ciao, buona giornata.
21: Allora, tipo? Non lo so, non ha specificato, però noi ci siamo fatti un'idea, no?
23: Tu ti sei fatto un'idea che sei veramente il peggiore!

0: DJ Matrix, voglio tornare negli anni 90 su Disco Radio. Non c'è gioia più divina. Completate voi la frase al 393-800-3000 con
1: stai
0: una
1: provocando?
0: Nota vocale. Cosa?
1: Stai provocando?
0: No, in realtà era non c'è gioia più grande.
1: Ah, ok.
0: Non c'è gioia più grande. Non c'è gioia più grande. Pronto?
2: Buongiorno a tutti e buon svegliati e buon lavoro a tutti.
1: Buon svegliato
2: non
1: anche a te.
2: Non c'è gioia che svegliarsi la mattina.
1: Sì.
2: Alle 6
1: sì?
2: E fare l'amore con la propria compagna,
1: con la fiatella, che
2: moglie.
1: Sì?
0: Sì.
2: Da Paolo, buon lavoro a tutti.
1: Ha fatto fatica però, perché
0: è arrivato in fondo un po'.
1: Quasi. Oh, adesso c'è un'altra dormitina.
0: Grazie Paolo.
1: Ma scusa, ma sarà il marito di quella del letto di prima?
0: Potrebbe essere, potrebbe essere. Abbiamo
1: ragazzi,
0: fatto
1: ma arzilli la mattina qua, alle 6.
0: Porca miseria.
1: A parte
0: ragazzi,
1: che sai che è il picco testosteronico dell'uomo la mattina.
0: Sì.
1: E alla donna invece alla sera. Questo per dirti quanto ci vuol bene la natura, no? Cioè...
0: Quindi niente proprio, va bene. Allora, non c'è gioia più grande di sentirli al mattino mentre vado al lavoro, un puro momento di risate.
1: Chi? Sentirli chi?
0: Non lo so, qualcun altro.
1: Chi sente?
0: Cioè, così
1: Radio Studio Più?
0: No, allora! Ma io non capisco perché.
1: Catavolo, avevo fatto un programma con Catavolo io.
0: Ah sì?
1: Sì, Metropolis c'era anche Catavolo, che c'era i monologhi.
0: Non è che tu debba necessariamente ricordare proprio tutte le tue esperienze.
1: No, ma fa cagare. No,
0: allora, buongiorno, scherzo, belli svegli, sono Pamela. Per me non c'è gioia più grande fare una buonissima colazione al bar. Per me vuol dire sicuramente un buon inizio di giornata.
1: La colazione
0: ci sta.
1: Quando potevo farlo.
0: Buongiorno belli svegli, per me non c'è gioia più grande di riprendere a lavorare dopo 3 settimane di ferie al mare in Puglia. Un bacione, Anastasia da Arluno.
1: Colgo del sarcasmo anche qua?
0: Potrebbe essere.
1: Scusa
0: Però sai che dopo una pausa magari uno dice, ma ho anche voglia di ritornare alla mia routine.
1: Di solito hanno voglia di tornare alla routine quelli che hanno bimbi piccoli e la vacanza sì. È più stressante di quando, capito? Di ridarli all'asilo nido. Vieni! E l'inserimento inserita posto.
0: Non c'è gioia più grande delle vertigini da cervicale, scrive Thomas. Oh, meno male, qualcuno che ci riporta sul pianeta Terra.
1: Ho avute, le ho avute.
0: No, immagino. Sì. 393 800 3000, non c'è gioia più grande, e completate voi la frase.

0: Ma cos'è Capodanno che abbiamo messo Stars on 45?
1: Ma che meraviglia, no. Bellissima.
0: Ah, ci sta.
1: Mi è piaciuta un sacco. Sai che me la sono salvata da usare nello spettacolo.
0: Non c'è gioia più grande che sentire Stars on 45. Tra l'altro sono arrivati veramente un sacco di messaggi, tutti che avevano questo incipit del non c'è gioia più grande, che poi avete, diciamo, completato nel corso di questa prima mezz'ora. Mentre mi arriva anche il dottor Di Bruno, già pronto ad aggiornarvi con tutte le ultime notizie, abbiamo creato qualcosa che riprende tutti i messaggi che sono arrivati fino a qui.
1: Abbiamo?
0: Beh, abbiamo plurale maiestatis.
1: Ma proprio maiestatis plurale in questo caso. Solo Marco lavora. Tra l'altro con Fabri sulle spalle che... ma manca un minuto, eh. Ma non riesce.
0: Non è vero, mi sono anche prodotto in tentativi di rima.
1: Veramente?
0: Sì, veramente. Assolutamente sì.
1: E sentite questa risata sorniona sotto? Era Di Bruno che non ci ha creduto neanche per un istante.
0: Allora, tecnicamente, Omar, ti devo chiedere di fare quell'operazione.
1: Sì,
0: che
1: mi chiudo dalla webcam.
0: Perché vogliamo farvi sentire che cosa è venuto fuori congiungendo i vostri messaggi in
2: una canzone.
1: Vabbè, abbiamo fatto una canzone.
0: In stile canzone, uno dopo l'altro, il risultato è questo qua. Lo sentiamo subito.
1: Vai Omero, vai.
0: Vediamo.
1: Quella è Stars on 45.
0: È quasi.
1: L'abbiamo appena messa.
3: Sentire un concerto di Omar Fantin.
1: Ma no.
3: Svegliarsi d'inverno di notte e tornare.

0: cosa vuol dire?
1: A te, Fabri, a te.
2: E soddisfa le mie voglie.
0: Ma come?
2: La colazione al bar.
1: Sì.
3: Che paura sta partendo.
0: Occhio, eh. E scoprire.
1: No, la guaina.
3: O la guaina.
1: La guaina, se mai.
0: No, vabbè, ci abbiamo provato.
1: Io penso all'intelligenza artificiale che si ritrova questa rima e dice: è nato prima l'uovo o la guaina? Cosa vorranno dire questi umani? Vaglielo spiegare che è legato alla guaina.
0: E che si pronuncia esattamente così, la
1: guaina. Vedi che neanche l'intelligenza artificiale sa che si pronuncia guaina. Cioè,
0: bisogna correggere subito questo
1: sì, a
0: errore.
1: A voi che sbagliate a pronunciarla. La guaina, dai, su.
0: Allora, questo è il risultato delle vostre fatiche. È pronto anche il dottor Di Bruno nel frattempo, che ci aggiorna subito con le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo con la cronaca. Passa con il rosso e viene travolto da una betoniera in corso Lodi a Milano. Morto un 52enne romeno senza tetto, che ha attraversato proprio mentre il camion stava ripartendo dal semaforo. Sotto shock il conducente, risultato negativo all'alcol test. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna a 12 anni di Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera, accusato dell'omicidio volontario di Yun El Bussetawi nel 2021. Per i giudici non fu legittima difesa. Incidente sul lavoro a Torino e grave alla CTO: un operaio di 66 anni caduto nel cantiere di un locale da un'altezza di circa 3 metri. Calcio: si è chiusa ieri la seconda di Serie A, l'Atalanta ha vinto 1-0 col Bologna con un gol di Samardžić nel recupero, la Roma ne fa 4 a Lecce, doppietta di Malen e raggiunge Inter, Milan, Juventus, Lazio e proprio Atalanta a quota 6. E poi la Coppa Italia: alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
5: Meteo. Tendo un martedì con condizioni ancora tipicamente estive tra Piemonte e Lombardia, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, dagli annuvolamenti più diffusi al mattino a ridosso delle zone prealpine e pedemontane. Nel pomeriggio un po' di variabilità in montagna sulle Alpi, ma con basso rischio di precipitazioni sui settori piemontesi e lombardi. Temperature si mantengono elevate, valori massimi oltre i 30 gradi in pianura padana, punte di 31-32 gradi anche in città Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: E allora, mi sa che c'è una disco radio bag da regalare al più... No, non c'è.
3: No. Allora, non sopporto che Fabrizio Sironi, sì, dopo 9 anni di programma, non sappia ancora...
0: Martedì ci sono le lamentele.
1: Cioè, ma incredibile.
0: Ma porca miseria, mi sono sbagliato.
1: Come possiamo fare a sistemare questa cosa? Gli facciamo una scaletta visiva davanti alla faccia? Oppure lo prendiamo con una scaletta sulla schiena forte?
0: Ci vorrebbero delle hostess.
1: Quelle
0: con
1: per
0: dei
1: dipingere.
0: Cartelli.
1: Le hostess, guardalo qua, anni 80, il drive-in, sì, vuole drive-in. Girls, ma che bello, è finita 10 anni fa quella festa lì, ma è arrivato lui, Ezio Greggio.
0: Ci sono le lamentele, dai, per cui le risolviamo tutte con un... E se c'è una cosa che non sopporto, scriveteci appunto il vostro messaggio con un messaggio di testo al 393 800 3000 e poi noi apriremo l'ufficio lamentele.

0: Si chiamava Reckless su Disco Radio, era il 1988. Sarà per questo che qualcuno ci dice completamente fuori tema: ma perché non mi mettete la canzone di Michael Cretu che si chiamava Samurai?
1: Non so di cosa stai parlando.
0: Di questa. Bellissima, tra l'altro. 80 history di brutto.
1: Mettiamo un po' di riverbero sul rullante che è gratis. Ma Cretus, cioè, viveva in Grecia o non era intelligentissimo? Quale delle due?
0: Forse tutte e due. Vabbè, lunghissimo questo intro. Sappiamo che non riusciamo mai a beccarla dal punto giusto, evidentemente, no?
1: Ma ti dirò, era più significativo l'intro. Ma anche un ritornello questa canzone o...
0: Sì, ce l'ha, ma è un po' più avanti. Allora, abbiamo sentito un pezzettino di Samurai di Michael Cretu, mentre vi ricordiamo come entrare a far parte del blocco delle lamentele dell'ufficio lamentele. Basta un messaggio di testo che deve essere fatto come...
1: Allora, basta che ci inviate un messaggio di testo con scritto "io c'è una cosa che non sopporto" e aggiungete qual è la cosa. Ad esempio,
0: sì,
1: se c'è una cosa che non sopporto e che sono andato a vedere l'Odissea...
0: Sì?
1: Ma sapevo già come andava a finire.
0: No!
1: In realtà sai che ha cambiato il finale?
0: Ma vero?
1: Eh sì.
0: E quindi come facevi a sapere come andava
1: no,
0: a finire?
1: Difatti,
0: non era esattamente
1: non
0: così.
1: Non era esattamente così.
0: Vabbè, allora, se c'è una cosa che non sopporto, puntini puntini, in un messaggio di testo al 393 800 3000, apriamo l'ufficio lamentele e risolviamo le vostre con un...

0: quasi.
1: Perché lei poi è andata a letto con quell'altro.
0: E la curiosità, se c'è una cosa che non sopporto è sudare già di prima mattina. Figuriamoci al pomeriggio.
1: A settembre.
2: Io se non, c'è una cosa che non sopporto è chi manda registrazioni audio di 10 minuti invece di scrivere due righe. No, l'audio di 10 minuti è inascoltabile.
0: Le famose note vocali.
2: Ma neanche se ti è Max Angioni, guarda.
0: Da 10 minuti. Non sopporto quelli che arrivano in un ufficio e fanno spegnere l'aria condizionata.
1: E abbiamo qualcuno che se ti serve.
0: No, vabbè, io
2: se c'è una cosa che non sopporto è il vento che mi scompiglia i baffi. Baffi hai?
0: Sono così molto leggeri.
2: Quelli
0: molto
2: da
0: delicati,
2: hipster? No, sono quelli da hipster lunghi.
0: Ah, certo, un po' lunghi. Sì, sì, vero, vero, vero. Se c'è una cosa che non sopporto nei romanzi tradotti è leggere esclamò dopo un punto interrogativo.
2: Ah, e cos'è che devi, perché giustamente dopo un punto esclamativo interrogò,
0: non so, per esempio
2: chiese
0: non ne posso più, punto esclamativo, esclamò,
2: no,
0: mentre si
2: sì
0: dirigeva.
2: Così è giusto,
0: sì, cioè.
2: No, dico, cosa si dice quando c'è il punto interrogativo, che verbo puoi mettere dopo?
3: Chiese domandò
2: però se è un po', se lo chiesi in maniera arrogante,
0: potrebbe
2: se
0: stare.
2: C'è una cosa che non sopporto, sono quelli che parlano dei romanzi tradotti. No, se c'è una cosa che non sopporto è quando in calce all'email scrivono best invece che cordiali saluti. Best regard.
0: Quelle robe.
2: Se
0: lì
2: c'è
0: un
2: una
0: po'.
2: Cosa che non sopporto è chiusa in calce invece che in fondo. Questa è mia.
0: Che non era male comunque. Se c'è una cosa che non sopporto per chiudere è che oggi sia il primo settembre.
2: Che c'è di male?
0: Vabbè, d'altra parte un giorno dopo
2: già
0: l'altro
2: settembre.
0: Arriveremo a Natale,
2: Mamma mia, grazie mamma. L'hai detta,
0: Molto bene, abbiamo scelto anche la prossima. Il disco di Calvin Harris si chiamava My Way. Why wait to say, at least I did it my way.

0: che noi facciamo a modo nostro, capito? Cioè non è che sta lì a... cioè come ci gira ci gira, metti la freccia, non metti la freccia, cioè non ci sono delle regole proprio fisse da seguire, cioè il codice della strada.
1: No,
0: no, mamma mia, il codice della adesso, strada, che noia, che noia. No, no, perché c'è qualcuno allora... che ci scrive in inglese. Vuoi leggere tu?
1: No, no, leggi tu.
0: No,
1: bello,
0: Marco, vuoi leggere tu?
1: No,
0: che hai studiato?
1: No, legge, no, non so l'inglese. No, legge,
0: certo, allora c'è scritto qualcosa del tipo: my complaint is I'm on holiday in Sardinia and I can't stand the way Italians drive.
1: Quindi è tipo, c'è una cosa che non sopporto, che sono in vacanza in Sardegna e non riesco a capire come diavolo guidino gli italiani, giusto?
0: Esatto. Messaggio che tra l'altro arriva da un numero inglese, per cui ci dobbiamo credere, no?
1: Of course.
0: Certo. C'è un modo di risolvere questa? Vedi, è andata via, basta, risolto.
1: Sì. Non è più in Sardegna?
0: No, soprattutto prima o poi ti abituerai alla guida a sinistra, insomma.
1: Ma quindi dici che è quello? Cioè, nel senso, fa fatica sulla guida? Non tanto, perché la Sardegna non mi sembra un posto dove...
0: dove guidano male?
1: No.
0: Non lo so,
1: no,
0: non lo so.
1: Ci sono delle città famose in Italia, cioè in Sicilia, per esempio Catania, Palermo, sono toste da questo punto di vista.
0: Perché tra l'altro, c'è traffico tentacolare.
1: No, ma non è tanto il traffico,
0: No?
1: È il modo di interpretare, che a me piace molto, perché...
0: Sì?
1: Passa il più arrogante.
0: Ho capito.
1: Cioè, non
0: capito.
1: È il rosso. Chi se ne frega? Io ci metto. È come una partita a poker, no?
0: Sì.
1: Tu arrivi e uno fa all in.
0: Ok.
1: E passa come. Te che fai?
0: Che fai?
1: Se hai una macchina grossa, dici, ma me la gioco. Se hai una macchina, dici, ma sai che forse vai, passa a te.
0: Ma tutte queste
1: però
0: parole.
1: Però a me piace la guida del più forte.
0: Le hai buttate lì per via del messaggio in inglese? O
1: cosa lì?
0: Tutte le parole in inglese che hai detto, le buttate lì
1: all
0: per
1: in.
0: Via.
1: No, il poker si parla solo in inglese. Non è...
0: Lo so.
1: My complain.
0: Va bene, allora abbiamo provato a
1: se avessi letto my complain avrei detto auguri pensando che era il my compleanno.
0: Certo. Va bene, allora stanno per arrivare i baby svegli, per cui chiediamo al nostro Mariolino se è già con noi.
1: My complaints.
0: Molto
1: c'è
0: bene.
1: Purtroppo
0: ci sono colmi, canzoni, barzellette e battute. Tra poco al 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: No, a testimonianza di quello che dice Omar, è vero Omar, mia zia in Sicilia era una pazza in macchina, passava ad ogni incrocio senza fermarsi.
5: No, no, no,
4: suonava solo il clacson.
5: Sì, sì. arrivo, occhio, occhio. A me però, cosa? A me quella roba di passa il più forte, con più personalità, non lo so, mi piace, cosa ti devo dire, mi piace.
4: Guarda, ci avrei scommesso.

0: Era il 1991, c'erano anche i Black Box.
1: Mamma che?
2: No, niente!
0: Cosa?
2: No, fosse mai! Sono le barzellette adesso! Call me! Uguaine!
0: No!
2: Sì. Dove li mando? Al 3, 9, 3, 8, 103.000!
0: Allora, apriamo ufficialmente lo spazio dei baby svegli, per cui c'è il nostro Omariuolino.
2: Con le canzoni, barzellette, battute e suonate di Kazoo qui!
0: Di,
2: al 3, 9, 3, 8, 103.000!
0: Che cos'è?
2: Il Kazoo. Come faccio a spiegare? È quello che si mette in bocca e...
0: Ma è tipo una specie di ocarina, una specie di...
2: No, suona grazie a una carta velina che vibra.
0: Vabbè, dai, ci siamo... Se conoscete...
2: Non sai cos'è il Kazoo?
0: Mi sfugge.
2: Ma dai, Fabri!
0: Ascolta, adesso non sono così
2: esperto. Ma è la tua età non aver mai visto un Kazoo?
0: Molto bene, cosa, allora direi che possiamo...
2: Ma perché rido come possiamo... come i bambini che dice una parola che somiglia a un'altra.
0: Ma non è vero, ma guarda che stai inventando tutto. Sentiamo un messaggio piuttosto, perché ne sono già arrivati al 393-800-3000. Colmi, canzoni, barzellette e suonate di...
2: Kazoo!
0: Molto bene, pronto.
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Marionino.
0: Sì.
3: Sono Alessina Mizzago.
0: Sì.
3: E forse non lo sapevate, ma...
0: Sì.
3: L'Università del Madre Giuseppe, in collaborazione con Alpi Tour, ha scoperto che un gruppo di amici per andare in ferie può andare solo a Mykonos.
1: E certo, giusto, mi sembra il minimo.
0: Per forza.
1: Tra l'altro,
0: cosa?
1: Tra l'altro, cioè sì, nel senso, un gruppo di amici maschi a Mykonos. Sì, diciamo che
0: c'è una bella novità.
1: Ha il suo senso, cioè, comunque, ha due sensi.
0: Io
1: ha più se.
0: Sì,
1: cosa? Per dire.
0: Sentirei una novità. Le 8 e 4. Disco Radio. Dai, che è già pronto il disco nuovo di D.O.D. e Easy Kazoo.
2: Sì?
0: Easy Bisou. Era, per fare,
2: bella,
0: era per fare lo stupidino, scusate.
2: No, era bella questa.
0: Era bella, davvero.
2: Sì. Adesso però apri Google e vai a vedere cos'è un kazoo.
0: Molto bene, intanto ci sentiamo Careful.

0: di Dio di Dizzy Bizu che si chiama Careful su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i baby svegli 393-800-3000.
1: Hai fatto la confessione dopo che hai presentato questa canzone? Quante Ave Maria ti è andato? Quante Padre Nostro? Andiamo avanti.
0: Molto bene, allora sentiamo un po' dei vostri messaggi al 393-800-3000. Pronto? Pronto? Pronto? Non so, pronto.
2: Ah. Ciao Fabio, sono Roberto, certo. Allora mio fratello ha deciso di darsi la cucina, no? Quindi sì. Ieri era con mia mamma in cucina per aiutarla a cucinare. Sì. A un certo punto mia mamma lo vede vicino alla pentola dell'acqua per la pasta, era lì da 5 minuti che ramanava dentro. E fa: oh, ma ascolta, cos'è che stai facendo? Mi è caduto un cubetto di ghiaccio dentro, non riesco più a trovarlo. Ciao, buona giornata.
3: Io lo adoro questo ragazzo, cioè ti giuro, vorrei avercelo in casa un pochino.
0: È una sorpresa, è una sorpresa continua.
3: Sì, riesce a stupirmi ogni volta.
0: Pronto?
4: Disco Radio, io sono Miriam e oggi vi voglio raccontare una barzelletta che ho inventato io.
0: Sentiamo, Miriam.
4: Un bruco chiese alla cavalletta: perché sei stata eletta sindaco? E la cavalletta: perché sono una cavalletta. Ciao Disco Radio.
3: Certo, ovvio. Io salto, tu no.
0: Certo,
3: non è che...
0: Chi è che potrebbe essere il sindaco?
3: No, poi io ho presentato un programma elettorale e tu no.
0: Quindi è così. No, ma è giusto. Grazie Miriam, guarda, ci sta uno say that per te. A posto. Pronto.
5: Ciao, sono Roberto da Torino. Ma secondo voi un musicista che vede una bella ragazza, lui la nota?
3: Certo.
0: Molto bene.
1: Se sei sfortunatissimo No, mi fermo.
0: Ecco, meno male, bravo Marionino.
1: Era una cosa non col diesis,
0: per
1: ma...
0: Per una volta. Allora, colmi, canzoni, barzellette, battute al 393-800-3000. Aspettiamo i vostri messaggi dentro al club dei baby svegli.

0: Si chiamano Robin Schulz e Barbs, la canzone invece era Better Times. 8:15, martedì mattino, su Disco Radio c'è Belli Svegli. A dire la verità, siamo nella parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, e cioè il club dei Belli Svegli. Anzi, ci sono dei messaggi da sentire. Allora,
1: sentiamoli!
0: Qualcuno che ci dice, guardate che era Cava Eletta.
1: Ah, la Cava Eletta! Ah, cavolo, allora sì, aveva tutto un altro sapore.
0: Rispetto alla barzelletta
1: di prima. Non vogliamo risentire il finale?
0: Però, è difficile trovarlo. Non lo so se Marco riesce a individuare di nuovo quel messaggio.
1: Vabbè, dopo, nel caso dopo, dai, procediamo intanto.
2: Ce l'hai, se fai un refresh...
0: Vediamo un po' refresh per la Cava Eletta.
3: Disco Radio, io sono Miriam e oggi vi voglio raccontare una barzelletta che ho inventato io.
0: Sentiamo.
3: Un bruco chiese alla cavalletta: perché sei stata eletta sindaco? E la cavalletta: perché sono una cavalletta. Ciao, Disco Radio.
1: Lo va nel finale, cavalletta. Sì, brava Miriam.
0: Brava, davvero. Shake that.
1: Secondo Shake That, più consapevole, diciamo.
0: Pronto?
4: Ciao, Disco Radio. Io sono Eleonora e oggi voglio raccontarvi una barzelletta dei Peratons.
0: Oh, i Peratons.
4: Il padre chiama suo figlio e gli dice: ti ho mandato 50 euro invece dei 10 che mi avevi chiesto. E il figlio: grazie papà, ma i 10 euro che ti avevo chiesto, quando me li dai?
1: Ciao, certo.
4: Disco Radio.
1: Scusa,
0: Vabbè, scusa, perché chiedo... rinunciare? No,
1: no, giusto, io ti ho chiesto quelli.
0: Lasciam perdere. Allora, e poi una quantità di messaggi, tutti per...
5: C'è una ragazza bionda.
1: No, quant'era che mancava?
0: Vedi che l'abbiamo

0: Sì, è così che fa la canzone.
1: Comunque Fabri è molto intonato sul
0: sul parapapara,
1: sulla musica tirolese, eh? Non è che hai origini.
0: Arrivo con la salopetta di velluto a Costa Grossa.
1: Mamma, quanto pagherei per vederti vestito da tirolese. Madonna, mamma mia.
0: Allora, la ragazza dell'Olanda, per chiudere la parentesi dei baby sveglio, Mariolino, ci sentiamo domani?
2: A domani!
0: Ti aspettiamo qui!
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Ipercop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 riverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: La modalità vacanza è terminata.
12: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
16: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
17: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a luna di notte.
18: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
19: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
20: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
19: Scontata!
21: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
19: Super scontata!
20: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
1: Disco Radio.
0: Ah, ma siamo già pronti ad aprire anche questa mattina il Tamarraland, cioè il parco divertimenti più tamarro dell'universo. E anzi, dobbiamo controllare che
2: vogliamo
0: ci sia gente.
2: Vogliamo ricordare che se ci fosse qualche recensore là fuori, potrebbe essere il momento buono per inviare una recensione al 3 9 3 3000 e raggiungere in diretta la gloria eterna.
0: Ah, certo, questo è il momento giusto. Anzi, prof, visto che è con noi, vuole aprire lei il Tamarraland?
2: Schiaccio qua?
0: Sì, schiacci lì, schiacci lì. Ragazzi,
2: quanta gente!
0: C'è il pienone,
2: E allora... Vi siete vaccinati tutti?
0: Ma lasci perdere, prof, che non è questa la... Piuttosto, come va sentito il prossimo Tamarristory?
2: Gridate il passo da qui, gridate giù i finestrini!
0: Su il volume, c'è Tamarristory!

0: 1995 per gli Usura, signori, c'era Drive Me Crazy e il pubblico del Tamarraland impazzisce che letteralmente. Poi
1: basta un po' di grasso.
0: Per cosa?
1: Per evitare l'usura.
0: Ah certo, chi c'è? Pronto?
2: Dove che dai?
1: Vabbè.
0: Certo.
1: Ma non basta un po' di grasso.
2: Carmagnola, di seno.
1: Carmagnola.
2: Il di Carmagnola.
1: Sì?
2: E di che dicono lì?
1: Non ho capito.
0: Allora, Mondovino
2: Carmagnolino.
0: Vabbè, niente. È irrecuperabile. Grazie.
2: Drive me crazy. Come il lavoro che mi fa diventare pazzo.
1: Ricominciate, ragazzi.
2: Sto tornando a lavoro dopo un mese. Non ce la faccio.
0: Dov'è che sta andando?
1: No, sta tornando a lavoro dopo un mese.
0: Ah, dopo un mese?
2: Vacanze. Meno male che c'è il suo radio, ma. Meno male che ci siete voi. Buongiorno a tutti.
0: Ma grazie per il tuo messaggio.
2: Buongiorno a te.
0: Cioè, ci sono delle robe proprio che sono incomprensibili, letteralmente incomprensibili.
3: Io aspetto sempre le recensioni al 393 800 3000, mi raccomando.
0: Fa bene lei,
3: Anzi,
0: tra poco il Cineforum Tecno

0: Che slancio!
1: Giù le mani! Le mani in faccia!
0: Ma no, non ma, prof!
1: Assironi!
0: Sia calmo!
1: Vabbè!
2: Lui qui cosa ci fa? Neanche la moglie lo sa.
0: Beh, un applauso intanto ai recensori del Cineforum Tecnico Scientifico che tornano anche questa mattina live, direi, nel senso che ci sono molte recensioni arrivate al 393 800 3000. Non le sentirete stamattina, verranno archiviate e appunto sfruttate per le prossime settimane.
2: Perché ma siamo così noi degli sfruttatori.
0: Assolutamente sì.
2: Partiamo da Malcolm X, ci sì? parla di un film d'avventura diretto da Ridley Scott.
0: Da chi, scusi?
2: Ridley Scott, quello della carta da cucina, credo. Sì, ora Scottex. Racconta la storia di un truffatore genovese e di una cameriera dal passato molto complicato.
0: Sì.
2: Il mago Thelma e Louise.
0: Molto bene. E poi continuerei con
2: Andrea Galetti.
0: Mastro Galetti, dobbiamo temere?
2: No.
0: Ah, no. Ok, molto bene.
2: Ma voi lo sapevate che il Mulino Bianco
0: sì?
2: ha messo in produzione un nuovo tipo di pane? Che, insomma, è un pane da scaldare, ottimo sì? da abbinare a caffè, latte a colazione.
0: Sì.
2: E pensate, ha scelto Sironi come testimonial.
0: Ah,
2: perché questo pane viene venduto in sacchetti già toccati. È il pane tastato.
0: Dai.
2: E vabbè, si vede in questa pubblicità Sironi vestito da Hannibal Lecter con la camicia di Ford. Me l'ha toccata! Me l'ha toccata!
0: Ma qui c'è un riferimento alla puntata di
2: esatto,
0: ieri.
2: Ma tanto
0: quelli
2: tutti conoscono le sue
0: lo so.
2: Turbe psichiche.
0: Ma che turbe psichiche?
2: Chiudiamo con Arianna Pugliatti.
0: Prego.
2: Ci parla di una località balneare dell'Emilia Romagna.
0: Di dove, scusi?
2: L'Emilia Romagna, sì. Nota per la presenza di turisti con fisici perfetti che esibiscono i loro glutei di marmo.
0: Ah sì?
2: Cesenatiche.
0: Vabbè, ci stavo. Molto bene. Perché anche a proposito di cinema
2: e chiappe perfette, Locatelli sono recensori, fa le cose per me. Ne.
0: Allora
2: erano le chiappe,
0: si era
2: la sculacciatina veloce.

0: archiviato? Ha messo via?
1: Cosa?
0: Ha messo del fieno in cascina?
1: Ho messo via. È una canzone di Ligabue, ho messo via, giusto?
0: Credo di sì. No, facevo
1: perché
0: riferimento.
1: Perché si sa che io sono un ossessivo compulsivo, quindi fai cambio armadi sempre, preciso a settembre e a marzo.
0: Un sacco di cose. Certo. No, mi riferivo alle recensioni degli ascoltatori arrivate al 393-800-3000, alle archiviate.
1: Non ci sfugge niente, manteniamo ecco. tutto quanto.
0: Molto bene, le sentirete certamente nei prossimi giorni. Intanto vedo già un dottor Di Bruno con un carico di notizie.
2: Con un carico di notizie ci piace.
0: È un bastimento.
1: Eravamo alla frontiera, sì, ma dormivamo tutti.
0: E niente, oggi è una continua citazione questa qua.
1: C'è dell'eccitazione.
0: Allora diamo la linea al dottor Di Bruno che è già pronto con le ultime novità dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Scattano da oggi i rincari delle tariffe per i treni lombardi di Trenord, da 10 a 50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento invece per gli abbonamenti annuali. Per quanto riguarda i mezzi ATM ci sarebbe potuto essere un aumento quasi del 2%, sempre da delibera della giunta regionale, ma la quota è stata assorbita dal comune di Milano usando soldi dalle proprie casse. Incidente sul lavoro a Torino, è grave al CTO, un operaio di 66 anni che è caduto all'interno di un cantiere di un locale da un'altezza di circa 3 metri. E veniamo allo sport, al calcio. Si è chiusa ieri con le ultime due gare la seconda giornata di Serie A. L'Atalanta ha vinto in extremis 1-0 col Bologna grazie a un gol di Samardžić allo scadere del recupero. La Roma ne fa 4 a Lecce, doppietta di Malen, e raggiunge Inter, Milan, Juventus, Lazio e proprio Atalanta a quota 6. E poi la Coppa Italia alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Allora, se non sbaglio, a quest'ora del mattino su Disco Radio di martedì ci sono le lamentele da risolvere.
1: No, Fabri,
0: ah, no,
1: no, dai.
0: Porca miseria,
1: dai.
0: Vedi. Pensavo,
1: quando,
0: no.
1: È bello quando fa le gag comunque, siccome ha sbagliato prima, adesso fa finta che prima era una scelta per poi adesso è...
0: No, in realtà abbiamo una Disco Radio Bag da regalare.
1: Come la regaliamo?
0: La regaliamo seguendo una storia che il prof Barbero ci racconterà poco e sulla quale sì, vi faremo delle domande
1: precise. Oggi?
0: Ah, c'è Barbero oggi.
1: Lo scopro ora.
0: Ma come lo scopri ora? Ma figurati. Anzi, avrete 3 possibilità di rispondere, 3 possibili risposte esatte, ma una sola sarà davvero quella giusta. The Bowser ora.

0: biscotti del Bausa, che si chiama Magnetic, su Disco Radio alle 8.42. Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli arriva il prof Barbero, che ci racconta una delle sue storie sulle quali poi, sulla quale poi vi faremo una domanda precisa. Dovrete risponderci con un messaggio di testo al 393 800 3000, scegliendo fra tre opzioni quella corretta. Vincerà ovviamente il più veloce di voi.
1: Ma cos'è questa?
2: Ah, senti qua.
3: Ci racconterò.
2: Un po' più in alto, no, eh?
1: Sono saltati tutti i cristalli, tra l'altro.
3: Di Locatelli.
2: Ma non è vero.
3: Uno dei suoi indovinelli.
2: Ma non sono domande, non sono indovinelli.
3: Risolvi il mistero.
2: Non è quello, magari. Ma mistero, poi è.
3: Puoi vincere davvero.
2: E l'unica parte vera è questa.
1: Esatto.
0: Si vince una delle nostre Disco Radio Bag. Buongiorno prof, al prof Barbero, bentornato.
4: E buongiorno a voi, è sempre un'emozione sentire una sigla che parla di se stessi. Ecco,
1: è vero,
4: ringrazio il Massi, che porto in palmo, ecco,
1: sì,
4: o diciamo che il palmo mio andrebbe sul suo volto, dipende, ecco.
1: Dipende dalle occasioni. Piuttosto, di cosa ci parlerà oggi?
4: Oggi parliamo dell'Odissea, sì, che tanto va di moda in questo periodo. Ve la narro un po' così per sommi capi.
1: Sì.
4: Come ha fatto un po' Raoul Bova in passato, no? Il capo dei sommi capi. Allora, una volta conquistata Troia, Ulisse parte con un solo obiettivo: sì, tornare a casa.
1: Sì.
4: Prima arriva nella grotta di Polifemo. Mm? È proprietario del peggior B&B dell'antica Grecia, tanto che Ulisse decide di firmare la recensione di mezza stella con il nome Nessuno. Così almeno poi non vengono neanche a recuperarti. Arriva da Circe, una maga che trasforma tutti i suoi uomini in maiali.
1: Sì?
4: Doveva essere la trisavola di Riccardo Schicchi, che invece riusciva a trasformare tutte le donne in maialone. Ecco, era un po' il corrispettivo. Rimane lì un anno e ogni sera si corica con Circe. Ma lui ama sua moglie Penelope. Poi Ulisse si fa legare all'albero maestro della nave per sentire le sirene.
1: Sì.
4: Le sente.
1: Sì.
4: E solo le corde impediranno a Ulisse di buttarsi in mare e raggiungere le sirene e coricarsi con loro tutte le notti.
1: Ma, si coricava,
4: ma lui
1: tutti.
4: Ama sua moglie Penelope.
1: Certo.
4: Naufraga da Calipso, bellissima e immortale, che vuole tenerlo per sempre.
1: Sì.
4: Rimane con lei 7 anni
1: e si corica
4: con lei tutte le notti.
1: Cioè,
4: ma lui ama sua moglie Penelope.
1: Certo.
4: Dopo 20 anni finalmente arriva a Itaca, dove trova 100 proci che mangiano, bevono e corteggiano Penelope. E per un attimo ci pensa a giacere tutte le... con i 100 proci. Ma lui ama sua moglie Penelope. E veniamo alla domanda.
1: La domanda qual è?
4: Quanti erano i proci con cui aveva valutato di poter giacere Odisseo,
1: certo,
4: o Ulisse, che dir si voglia? A, 10.
1: Sì.
4: B, 100.
1: Sì.
4: C.
1: Allora, queste sono le tre opzioni, le vuole ripetere, prof?
4: A, 10.
1: Sì.
4: B, 100.
1: Sì.
4: C.
1: E allora aspettiamo la vostra risposta esatta. 393 800 3000.

0: Eiffel 65 che abbiamo risentito con quelli che non hanno età sul disco radio, mentre siamo pronti ad accogliere con noi il più veloce di questa mattina, che è stato Mirko da San Vittore Olona.
1: Buongiorno Mirko.
2: Buongiorno ragazzi, finalmente ce l'ho fatta.
0: Hai visto? Era un po' che ci provavi, Mirko.
2: Sì, dai, ho fatto qualche tentativo, poi vi seguo dalla primissima puntata e quindi sono anche emozionato.
0: Ma no, benissimo,
1: non esserlo, non esserlo.
0: Sei tra amici, Mirko. Allora, prima di chiederti qual è la risposta esatta delle tre possibili che il nostro professor Barbero ha dato poco fa, ti chiederei che cosa fai nella vita.
2: Allora, faccio il tecnico commerciale per un'azienda che vende strumenti per i controlli non distruttivi.
1: Ecco. Che minchia, ma è sempre un po' difficile sti lavori, mamma mia, che fino a

0: Le possibilità erano
1: A 10, B 100, C
0: Allora Mirko, qual è la risposta esatta?
2: B 100.
0: Ed è corretto.
1: Che già non erano pochissimi, eh.
0: No, infatti io avrei detto
1: però
0: invece ci siamo fermati a 100. Molto bene Mirko, risposta esatta, per cui per te il disco radio bag con dentro notaio. Che c'è nella disco radio bag?
1: Sacca di disco radio, cappellino disco radio, discende disco radio, porta passi disco radio e la lima di disco radio.
0: E la lima di disco radio.
1: Vuol salutare qualcuno, ecco, signor Mirko?
2: Ma dai, saluto i miei amici a cui ho detto che mi stanno che sono in radio, Mattia, la mia ragazza Giulia e se qualcun altro mi conosce lo saluto. Dai.
0: Molto bene, così a priori almeno non escludiamo nessuno. Esatto. Mirko, grazie per essere stato con noi.
1: Ciao Mirko, grazie.
2: Grazie a voi. Ciao ragazzi.
0: Grazie, ciao Mirko, ciao. Allora, salutato Mirko, direi che possiamo sentirci anche la prossima. Il disco è quello di Jubel, si chiama Osho.

0: Si chiama Ocean House, la canzone di Jubal sul disco radio alle 8.54. Cosa?
1: Ragazzi, è un balcone quello lì.
0: Ma
1: dai,
0: cosa è successo?
1: Jubal, giù di lì. Jubal, dai, si può.
2: Allora. No, ho capito, però è una radio, non è che.
0: No, vabbè, ma non era quello.
2: Ho capito, ci appoggio lo zaino, la roba da mangiare io.
1: E intanto... Ancora, Jubal, dai.
3: Comunque, tutta la vita il professor Barbero al posto del rapper americano nell'Odissea di Nolan.
2: Certo,
4: ma Travis Scott.
2: È Travis Scott che fa il narratore, il cantore.
4: Il bardo.
0: Fa l'MC, praticamente.
2: Praticamente sì, tra l'altro, no. Perché...
0: Vabbè, chi c'è? Pronto?
5: E poi dite che non c'è il complotto. Vincono sempre gli stessi, se li tra amici. Dai, Cirone, ti puoi sgamare come un pollo.
2: Perché? Cosa è successo?
0: Cosa ho fatto?
4: Beh, se dici sei tra amici... Non preoccuparti.
0: Ma no, ma perché Mirko era emozionato, è per quello.
2: Ho capito, però porca miseria, in tribunale un casino questa,
0: Ma come? Ma non abbiamo fatto niente di male questa volta, anche perché Mirko che cosa avrebbe potuto fornirci?
2: Insomma, roba non distruttiva a te serve, vista la tua schiena, la retina
0: per
2: sulla pancia.
0: Prove non distruttive, cioè, vabbè.
2: Testare la tua schiena senza romperla è un'ottima attività, cioè potrebbe essere un'ottima soluzione.
0: È vero, hai ragione. Ritiro tutto quello che ho detto.
2: A differenza di Paolo Luca Manzoni, che te la testa ma te la spezza.
0: Sì.
2: Lui è un po' più cauto.
0: Che sentiremo tra l'altro domani. Ci fermiamo qui perché tra poco c'è la notizia che ci cambierà la vita.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Allora notaio, quanti sono i messaggi arrivati fino ad ora? Stabiliamo con il conteggio il successo della trasmissione Belli Svegli su Disco Radio.
5: 147 milioni, 76, 18, 81, 13.
4: Ma che numero
5: non
4: è?
5: Distruttivi.
4: Ecco, vabbè. Speravo questa volta di battere un record. Invece è un numero incomprensibile, mi scusi.
5: È un numero immaginifico.
4: Ecco, appunto.

0: Katy Perry, che si chiama Roar. Su Disco Radio, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, allora si avvicina la notizia che vi cambierà la vita.
1: Sondaggio, sondaggio!
0: Che senso, sondaggio?
1: È arrivato un messaggio.
0: Ma che c'entra?
1: Non c'entra niente, bellissimo. Ma secondo voi è normale che una coppia non faccia mai le vacanze insieme perché lui non le vuole fare con lei? Sondaggio, sondaggio!
0: Ci avrà un po' i suoi motivi, forse. Più o meno validi.
1: Come lo mettiamo? Cioè, se, che è normale?
0: Così, così. Secondo voi è normale che...
1: Sì o no? Scrivete al 393-800-2000 o sì o no, molto facile.
0: Va bene, va bene. Se vogliamo possiamo fare anche questo. D'altra parte abbiamo tempo, no? Perché noi non siamo mai in ritardo,
1: no.
0: Anzi, vogliamo ricordare qual è il titolo della notizia che ci cambierà la vita? Dirlo, in realtà non l'abbiamo ancora svelato, per cui lo diciamo adesso per la prima volta.
1: Gli schermi aiutano lo sviluppo cognitivo. Capito?
0: Sì, è un'affermazione.
1: Lontano dai bambini.
0: È un'affermazione, per cui vi diciamo il perché tra poco, raccontandovi appunto di questa notizia che vi cambierà la vita.
1: Anche
0: sì.
1: Se andate in vacanza separatamente.
0: Ah, certo, certo. Le 9:02. Quindi è pronta una bella novità da sentire, poi il team di scienziati ci aiuterà a spiegarvi come mai gli schermi aiutano lo sviluppo cognitivo. Intanto c'è il disco nuovo di Kamrad, si chiama Love Sober.

0: Stiamo per occuparci della notizia che vi cambierà la vita, di cui abbiamo già anticipato il titolo e tra poco vi spieghiamo come sono arrivati a questa conclusione, che è...
1: Gli schermi aiutano lo sviluppo cognitivo.
2: Nel continente.

0: per conoscenza?
1: Sì.
0: 33,3% sì.
1: Sì.
0: 33,3% no.
1: E?
0: 33,3% ni. Quindi niente, sondaggio è andato completamente a quel paese.
1: Non siamo riusciti ad arrivare ad una risposta.
0: A posto così.
1: La domanda era... È normale che in una coppia lui non voglia andare in vacanza con lei.
0: Facciamo vacanze separate perché lui non vuole andare con lei. Quindi per ora è nullo.
1: Per ora al momento
0: il problema non sussiste.
1: In realtà però possiamo darvi un aiuto, una risposta nel capire come mai gli schermi aiutano lo sviluppo cognitivo. Il team di scienziati guidato da Petri Jalanko.
0: Cosa c'è? Cosa?
1: Jalanko.
0: Ah, Jalanko, ok.
1: Ha analizzato in che modo attività fisica, sedentarietà e tempo passato sugli schermi dall'infanzia all'adolescenza influissero sulle abilità cognitive di 124 ragazze, 136 ragazzi con un'età media di circa 16 anni.
0: Ok.
1: Il tempo passato sugli schermi dall'infanzia aiuta allo sviluppo cognitivo a patto che sia tempo di qualità. Sì, ad un'attività che coinvolgano l'apprendimento e forme di coinvolgimento attivo.
0: Call of Duty, okay. Giusto?
1: Non lo so se funziona. Anche l'attività fisica è risultata importante, ma con differenze tra maschi e femmine. Nelle ragazze, più tempo dedicato ad attività fisica di intensità leggera fin dall'infanzia è stato associato a una migliore memoria di lavoro in adolescenza. Nei ragazzi, invece, a fare la differenza è stata la partecipazione ad attività fisica guidata dall'infanzia fino all'adolescenza, anch'essa collegata a una memoria di lavoro più efficiente.
0: Cos'è una memoria di lavoro?
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: Cioè, quando al lavoro ti ricordi che devi andare al lavoro?
1: Forse, okay. Forse. Un dato più sorprendente riguarda invece l'attività fisica non supervisionata. Il team ha osservato che i livelli più bassi di esercizio autonomo riportano gli stessi ragazzi...
2: Riportato dagli stessi ragazzi
1: erano associati a una migliore capacità di elaborazione cognitiva in adolescenza.
0: Non ho capito niente!
1: Ma veramente
2: uno... L'attività fisica non supervisionata, quindi non l'attività sportiva, ma quella che uno fa per conto suo.
0: In cameretta.
1: Sì, sì.
0: Il pomeriggio. Con lo schermo davanti.
1: No, porta una migliore capacità di elaborazione cognitiva in adolescenza. Per cui forse è meglio far così, no? Non lo so. No, uno.
0: Non ho capito niente!
1: Tant'è che arriviamo immediatamente alla domanda che vorremmo fare ai nostri amici ascoltatori.
0: Fammela.
1: No, perché c'è tutto un ragionamento che Marco ha fatto per arrivare lì. Che era Marco?
0: Marco deve andare in vacanza, lo sapete, vero?
2: Vabbè, però l'associazione di idee è sempre quella più.
0: Vai,
2: allora, schermi,
0: vai, Joyce.
1: Gli schermi, siamo partiti da lì.
2: Schermi, andiamo sulla scherma.
1: Ok, sì. Scherma.
2: Scherma, spada, sciabola e fioretto.
1: Sì. Fioretto.
2: Un quindi... fioretto, un buon proposito dal 1° di settembre.
0: Ok, il vostro buon proposito.
1: Va bene.
0: Mamma.
1: Che fatica.
0: È 1° di settembre, ragazzi. Quindi...
1: appunto. È proprio per questo.
0: Vabbè,
1: che
0: io
1: chiediamo...
0: rientrato dalle ferie, ripeto, ho iniziato la dieta.
1: La dieta, vabbè, quindi per tu la mio... stai portando avanti, sì. E l'hai già scelto. E voi invece 393 800 3000, mentre ci sentiamo Anima e Beautiful. You make me

0: Io ascolto Disco Radio perché più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
1: Belli svegli.

0: il disco di Peggy Gou, quello nuovo, si chiama Woman, su Disco Radio alle 9:15 di questa mattina, mentre vi abbiamo chiesto di proporci il vostro fioretto per il mese di settembre, essendo il primo di settembre.
1: Proproci a seconda delle...
0: Come, scusa?
1: Proproci, se vuoi ritirar fuori Barbero.
0: Cosa c'entra? No, perché è tutto un crescendo, è tutto un divenire, nel senso che ieri Omar, proiezione dell'Odissea.
1: Ci vado a vedere finalmente l'Odissea.
0: È andato a vederlo, finalmente, Barbero che si è mosso proprio in quella stessa direzione.
1: Chissà come mai.
0: Siamo tutti lì. Sentiamo chi c'è allora al 393-800-3000 tra i fioretti che ci avete voluto raccontare e segnalare. Pronto?
2: Ciao ragazzi, Melania di Albignano.
0: Sì.
2: Allora, io come sempre il primo di settembre comincio la dieta.
1: Brava.
2: E come sempre ho qualche mia amica che mi porta la brioche,
1: certo,
2: la torta.
1: E
2: vabbè, allora comincio il 2 settembre, dai.
0: No.
2: Ciao,
0: no,
2: ciao,
0: no,
2: almeno 15 kg quest'anno, devo diventare una gnocca da paura.
0: Grazie Melania, pronto?
3: Ciao ragazzi, buongiorno e buon mese.
0: Buongiorno.
3: Io come fioretto mi sono imposta di ricominciare la dieta.
0: Sì.
3: Ma soprattutto l'attività fisica.
0: Brava.
3: Perché poi a dicembre mi sposo e voglio essere in super super forma.
0: Certo.
3: Un bacione, Chiara da Como.
0: Grazie, Chiara.
1: Allora iniziate a non considerarlo un fioretto. Ma piuttosto un buon proposito,
0: uno
1: perché poi lo devi mantenere, capito? Cioè,
0: sì,
1: il fioretto è più una roba da quaresima, cioè per un mese non mangi dolci.
0: Ma sia stato
1: poi
0: noi
1: mi
0: a
1: sfondo! Sì! Glucosio negli occhi!
0: Allora, qual è il vostro fioretto per il mese di settembre? Raccontatecelo al 393-800-3000 mentre ci sentiamo Unli e Two Times.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
10: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
14: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
15: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
16: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
17: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
18: La modalità vacanza è terminata.
19: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group. Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
20: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
21: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
22: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
23: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
22: svuota tutto!
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
26: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
27: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
28: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
27: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
29: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
30: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorado Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
31: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
32: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
31: Scontata!
33: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
31: Super scontata!
34: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
35: Disco Radio!
0: Forse c'è un messaggio da sentire, vediamo se ci sta, credo di
36: buongiorno,
0: sì.
36: Buongiorno belli svegli, buongiorno Omar, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno.
36: Un buon proposito per il primo di settembre?
0: Sì.
36: Bere almeno una birra a settimana e non 10.
1: Ah ok,
36: grazie,
1: okay.
36: Buona giornata. Ah, okay. Da Romano.
1: Bere almeno 3 litri di acqua al giorno, no? Almeno una birra a settimana. Invece no, una sola. Vabbè.
0: Ognuno affronta, come dire, le proprie...
1: Beh, è già bravo, perché di solito uno dice basta birra.
0: No, invece...
1: Invece da una settimana...
0: Perché toglierle tutte insieme è difficile, invece così comunque mantiene un certo...
1: Per me invece teoricamente è più facile togliere che dire me ne tengo una... Quando quella lì? Capito? Non quando ti viene voglia, la devi battezzare, devi quel giorno lì,
0: il
1: perché
0: venerdì.
1: Poi ti viene voglia il giorno dopo.
0: Venerdì sera, bravo, venerdì sera bravo. Per la birretta, secondo me ci sta.

0: Il disco di Ann Lee che si chiama Two Times. Su Disco Radio ci sono i belli svegli, c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, ma soprattutto ci siete voi che ci state raccontando quali sono i vostri buoni propositi. Per esempio, buoni propositi in 4 mesi di palestra: ho perso ben 185 euro.
1: Beh, vedi che
0: è già una buona partenza.
1: Perché non ci sei andato o perché non ha dato risultati?
0: No, perché magari ne ha troppi e ha voluto spenderli così.
1: Sì, però dico, non c'è andato.
0: Non lo so, probabilmente no.
1: Sei come Fabri.
0: Qualcuno scrive: i miei fioretti sono andare dalla parrucchiera ogni 2 mesi per non tagliarmi i capelli da sola.
1: Ah, ok.
0: Allenarmi solo 4 volte in sala pesi e ascoltare il mio istruttore. Grazie.
1: Prega.
0: Che evidentemente non lo fa.
1: Solo 4 volte vuol dire che si allena di più? Abbiamo una bodybuilder?
0: Probabilmente sì, 4 volte in sala pesi probabilmente diminuirà le 6 o 7 volte.
1: Porca miseria,
0: adesso è tanta roba.
1: Fabri, c'è chi va al posto tuo?
0: Sì, io sono come l'altro amico che in 4 mesi ha speso.
1: Attenzione, c'è anche chi è serio, eh? Sì. Cioè, nel senso, non che questi non siano seri, ma Giuseppe da Bergamo, un proposito per il 1° settembre è eliminare tutte le false amicizie. Quindi sai già quali sono.
0: Ah beh, certo, sì, sicuramente
1: sì. E come
0: sì.
1: Fai a eliminare le false amicizie? Cioè,
0: poi ce lo facciamo
1: non
0: raccontare.
1: Non rispondi più,
0: beh, secondo
1: li blocchi
0: me,
1: su WhatsApp?
0: No, forse è un allontanamento così.
1: E come fai?
0: Un po' alla volta, no?
1: E come fai?
0: E cominci a rispondere meno, cominci a farti vedere meno.
1: E se uno ti dice, ma non ti neghi sempre?
0: No, ma

0: 4 di questa mattina. Allora, eravamo rimasti ai fioretti dei nostri ascoltatori e qualcuno molto seriamente ci diceva
1: seriamente
0: che è un po' Brasile,
1: da brasiliero Fabrizio.
0: Giuseppe da Bergamo, un proposito per il primo di settembre è eliminare tutte le false amicizie. Ci siamo domandati come si potrebbe fare. Un suggerimento arriva da un ascoltatore che ci dice:
2: ciao Gioma, ciao Fabri, per eliminare le false amicizie basta che non chiami più nessuno e vedrai che quelli che non sono amici non li sentirei più nella vita. Buona giornata.
0: Potrebbe anche a meno che non abbiano bisogno di qualcosa,
1: perché le false amicizie di solito sono un po' legate agli interessi, no? Quindi sei un po' interessato,
0: perché ho bisogno di
1: so che mi sei utile, non lo so.
0: Però vabbè, io diciamo che una prima scrematura così la fai di sicuro.
1: Beh, sì, ma sono amicizie quelle lì, no. Cioè, capito? No. Perché le false amicizie sono una cosa più tosta, perché sono persone che tu reputi amici.
0: Sì.
1: Ok, quindi hanno una certa importanza nella tua vita. Non è uno che senti una volta ogni 3 mesi, chi se ne frega quello, capito? Che però scopri che in qualche modo non sono così probabilmente leali, amici, presenti.
0: E ci metti un po', perché sei sempre quasi sempre pronto a giustificare, no? Magari
1: certo,
0: qualcosa che dovrebbe essere un campanello d'allarme.
1: Non è una roba così facile.
0: No, credo proprio di no. Vabbè ragazzi, come siamo intensi stamattina. Sarà che arriva Federico tra poco a parlarci di filosofia. Forse
1: siamo già
0: quello,
1: pronti.
0: Siamo già pronti. Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno. Prima di tutto, con le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Le notizie che arrivano con Link.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Scattano da oggi i rincari delle tariffe per i treni lombardi di Trenord, da 10,50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento invece per gli abbonamenti annuali. La polizia di Stato di Cremona ha arrestato 2 cittadini egiziani per un duplice tentato omicidio in concorso commesso a Crema lo scorso 1 agosto. L'episodio si inserisce in un contesto criminale locale che vede protagonisti giovani stranieri. Incidente sul lavoro a Torino, è grave alla CTO un operaio di 66 anni caduto nel cantiere di un locale da un'altezza di circa 3 metri. Lo sport, il calcio, con le ultime 2 gare in programma si è chiusa ieri la seconda giornata di Serie A. L'Atalanta ha vinto in extremis 1-0 col Bologna grazie a un gol di Samardzic nel recupero. La Roma invece ne fa 4 a Lecce, doppietta di Malen, e raggiunge così Inter, Milan, Juventus, Lazio e proprio Atalanta a quota 6. Poi anche la Coppa Italia alle 18, Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo. Mettendo un martedì con condizioni ancora tipicamente estive tra Piemonte e Lombardia, avremo cieli poco parzialmente nuvolosi, dagli annuvolamenti più diffusi al mattino a ridosso delle zone prealpine e pedemontane. Nel pomeriggio un po' di variabilità in montagna sulle Alpi, ma con basso rischio di precipitazioni sui settori piemontesi e lombardi. Temperature si mantengono elevate, valori massimi oltre i 30 gradi in pianura padana, punte di 31-32 gradi anche in città Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 2022.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Oh, allora cominciamo con dare il buongiorno al nostro Federico Gabetti. Buongiorno Federico, ben arrivato anche questa mattina, buon martedì.
4: Buongiorno a voi ragazzi, buon martedì.
3: Siamo tutti in aula, dietro al banco, la cattedra del prof. Adesso,
4: adesso ma lui è tipo il professor Keating dell'Attimo Fuggente, ti porta al parco per parlarti.
3: Certo.
4: Ti fa tirare i calci al pallone.
3: Allora
4: per capire...
3: via, molliamo tutto, usciamo fuori.
4: Dai, dai.
3: Noi non abbiamo il parco vicino, ma Melchiorre Gioia potrebbe andare bene, volendo. Allora ripartiamo da BB Rex e David Guetta, c'è Sad Girls.

0: Comunque Fede, tra l'altro, no, visto che c'è il nostro Federico Gabetti, vorrei iniziare buttandogli qualcosa che forse solo lui può capire, una frase pregna di significato, e cioè che la sofferenza, caro il mio Fede, tu sarai d'accordo con me?
1: No, l'hai già sbagliato secondo me, vai, perché l'hai già sbagliato, però va bene, parti, vai.
0: È alla radice del desiderio.
1: No,
0: è il desiderio che è la radice della sofferenza. Porca miseria, sembravano uguali chi? All'inizio invece.
2: Vabbè, ti puoi rifare, Fabri, chi lo disse?
1: Fabri, questa è famosa,
0: chi lo
1: questa
0: disse?
1: È famosa, dai, Elton John.
2: 2500 anni fa, t'aiuto.
1: Ah, allora prima, allora Cyndi Lauper.
0: No, chi lo disse?
1: Sa di essere.
0: No, diciamolo, chi lo disse?
1: Buddha, ragazzi, Buddha. Proprio lui. Buddha.
0: Allora, quindi stamattina partiamo da questo
1: che non
0: concetto.
1: Era grasso.
0: Ti dico no, perché
1: no.
0: Comunque faceva.
1: No, perché noi abbiamo l'immagine di quel Buddha lì, ma Buddha non è così, giusto?
0: È vero, è un po' come il Gesù biondo, dai. Sì, è nato dopo, diciamo. Gesù era medio orientale.
1: È una visione diversa quella del Buddha. Esatto. Vabbè, comunque.
0: Iconoclasta.
1: E quindi, allora, oggi parliamo di buddismo.
2: Da questo aforisma, no?
0: Sì.
2: Che il desiderio, secondo Buddha, sta alla radice di ogni sofferenza.
1: Che, okay. Io mi trovo abbastanza d'accordo. Tu no, ma mi sembra di sì.
2: Io ni, perché adesso andiamo a sviscerarlo. Sì. Poi vediamo anche gli spettatori, gli ascoltatori.
1: Però sai, se una cosa non la desideri, che te frega, non ti può generare della sofferenza. Se non la desideri, una
2: esatto,
1: cosa non ti interessa.
2: Esatto, infatti secondo il buddismo, Omar mi porta sempre già in là. Il nirvana, quindi la fine delle reincarnazioni, il raggiungimento del nirvana è proprio l'estinzione del desiderio. Cioè Buddha dice: raggiungi la pace, quindi l'assorbimento nel tutto, perché comunque il buddismo è una filosofia panteista, una religione, una filosofia più che una religione,
1: cioè,
2: panteista.
1: Cioè cosa significa panteista?
2: Significa che il Dio, il divino, sta in tutte le cose, okay, non è okay, fuori sì, dalle cose, okay? Okay. Come può essere invece l'Islam, il cristianesimo.
1: Oh. Sai quando tiri la mignolata contro lo spigolo? È anche lì. È anche lì il divino.
0: Lì,
1: e a volte lo citi. Allora, di citarlo, il divino. Quando
0: numero uno. Certo che così non gli rendi la vita facile.
2: Lì a Bergamo sono devoti più.
1: Mamma mia, quasi come in Veneto. No, però ero curioso di capire questa cosa. Cioè, del fatto che.
2: Perché?
1: Esatto,
2: dice così.
1: Del perché?
2: Perché per due motivi molto semplici. Uno è che se tu raggiungi il desiderio, lo appaghi, chiaramente. Dimmi.
1: No, volevo capire se il nirvana è non desidero più nulla.
2: Bravo.
1: O imparo a desiderare in modo che
2: non desidero più nulla. Ma infatti molti non sono d'accordo su questa visione, diciamo, del buddismo, perché toglie molto alla natura umana.
1: Certo.
2: Toglie molto alla natura umana in favore di una vita ascetica, spirituale.
1: Bravo, sì.
2: E molti non sono d'accordo. Marco di là fa segno di stringere. Ok, andiamo a analizzare la frase. Ok.
0: Lo facciamo tra poco. Intanto sentiamoci la canzone di Ziggy Marley, che è già pronta, anzi sta già suonando. Si chiama Power to Move, su Disco Radio dal 1995.

0: Il nostro Federico Gabetti, stiamo occupandoci di filosofia. Oggi cerchiamo di vedere da questo punto di vista anche il buddismo, no? Per cui siamo arrivati a dire del nirvana e del fatto che quando sei lì non hai più nessun desiderio, no? Hai trovato
1: l'estinzione del desiderio. Invece, esatto. Adesso facciamo un passo indietro e andiamo a analizzare la frase molto semplicemente. Perché il desiderio sta alla radice delle sofferenze, l'attaccamento, anzi, la vera parola, la traduzione, esatto, è attaccamento. Ma perché nel momento in cui noi non otteniamo ciò a cui tendiamo, a cui ciò che desideriamo, chiaramente rimaniamo frustrati, inappagati e delusi,
2: sofferenti.
1: Se invece lo otteniamo, lo consumiamo l'oggetto, come direbbe Hegel, cioè andiamo a godere della realizzazione di questo desiderio, soprattutto di tipo edonista, quindi di tipo edonistico, carnale o comunque molto legato ai sensi, sì. Cosa succede? Che poi siamo vuoti dopo, perché il desiderio dopo l'appagamento ci... Ok, adesso ho bisogno di un altro desiderio più alto che... E quindi qua il concetto va anche molto a toccare le dipendenze, chiaramente. Io ho sempre bisogno
2: di qualcosa
1: di più,
2: certo.
1: Di qualcosa di più, e ti porterà anche quello alla sofferenza. Quindi Buddha dice: ma aspetta un attimo, eliminiamo il desiderio della vita umana e vedrete che non ci sarà più sofferenza.
0: Quindi, fondamentalmente, con il raggiungimento del nirvana,
2: sì,
0: di questo
2: il concetto è come togliere il sale, è ovvio che la pressione resta a posto, ma tutto non sa più di niente.
1: Bravo,
2: questa Buddha,
1: è un'ottima metafora.
2: No, però è così.
0: Questo è un buon modo per spiegarlo.
1: È questo ciclo di reincarnazioni, secondo il buddismo, attraverso il quale si cerca, l'anima cerca di raggiungere questo nirvana, si chiama samsara.
0: Ok.
1: Diciamo per gli ascoltatori, quindi è il ciclo, continuo ciclo di vita e di morte, attraverso le quali le anime progrediscono o regrediscono, secondo...
2: Che credo sia anche il nome di una discoteca ad Ibiza, una roba del genere.
1: Sì, perché è un bellissimo termine, sì, sanscrito.
2: Di fianco all'Ushuaia, credo.
0: Sì, allora, quindi praticamente, se regredisci non arriverai mai al nirvana, ma se regredisci ti reincarni comunque?
1: Sì, comunque da...
0: Che farai più fatica.
1: Farai più fatica.
2: Mamma mia, ragazzi. Io sono uno che crede alla reincarnazione, sì, ma solo delle unghie.
0: Allora,
2: secondo voi quanto posso aver fatto fatica in tutti questi, cosa sono, 10-15 minuti che parliamo, a sentir parlare di nirvana e a non mettere Smell Like Teen Spirit?
0: Bravo, probabilmente.
2: Bravo. Dovremmo chiudere con quello, non con Anna.
0: Invece ci abbiamo Wasted Girl.
2: Porca miseria.
0: White Girl Wasted, in realtà.

0: Girl Wasted su Disco Radio in fondo all'appuntamento di oggi con i belli svegli, mentre quasi in fondo in realtà ancora dobbiamo salutare e ringraziare il nostro Federico Gabetti che ci ha aiutato un po' meglio a capire quali sono i concetti che partono anche dal
1: un'infarinatura dal buddismo. Ragazzi, sì, ce l'hai, sì, qua, ma non è che possiamo essere esaustivi, si parla poco, breve, cerchiamo di darvi delle suggestioni,
0: esatto,
1: che poi magari uno si interessa e va a approfondire per i fatti suoi, oppure va sulla pagina Instagram di Federico e lo chiede a lui direttamente in messaggio privato.
0: Sì,
1: giusto?
2: Perché no?
1: E why not? Che è? Pagina Instagram?
0: Fede Gabe 7. Fede Gabe 7, lo trovate su Instagram o eventualmente il martedì qui sul Disco Radio. Grazie Federico, buona giornata.
1: Grazie a voi ragazzi, ciao, grazie a voi.
0: Ciao, ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diverso. Organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Oh, a furia di sentir parlare di Nirvana, qualcuno veramente ce li sta chiedendo, eh.
11: Ma dai, mettimene un pezzo, dai.
10: No, adesso, così su due piedi. Uguale.
11: Allora, considerando che Marco... anche l'inizio. Bravo, Marco.
10: Bastava così?
11: No, però...

0: Che poi è anche la canzone più recente di Kygo e Max McKnown su Disco Radio, in fondo all'appuntamento di oggi con i belli svegli, per cui è già pronta anche Olga per il resto della mattinata.
1: Dov'è?
0: È qui dietro.
1: Ah, buongiorno Olga. Non la vedevo.
0: Ti saluta qui. Omar.
2: Ciao belli, buongiorno. Che eleganza, Omar in camicia. Dopo un'estate in canotta, vederti in camicia, devo dire che
1: ce l'avevo ieri sera per andare al cinema, l'ho riusata oggi. Sai quando finisci la camicia?
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: messa
0: sì,
1: mezza
0: sì.
1: giornata che facciamo, metto a lavare, no, la finisco per la vostra gioia.
0: Se vai al cinema c'è l'aria condizionata, magari non ha,
1: invece invece l'Arcadia di mezzo.
2: Elegante stamattina, Omar, guarda che bel figurino.
1: Camicia di lino, un ginsettino stropicciato,
0: sì, ma è tipico del lino.
2: Dipende come sei abituato a vederti. Solitamente con la canotta, quella
1: da casa, sì,
0: la canotta con la macchina di sugo.
2: Sei bellissimo, sei bellissimo.
0: Va bene, Olga, che sentirete per il resto della mattinata. Grazie a Marco in redazione.
1: Grazie a Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar, c'è ancora Fede.
0: Grazie mille, grazie anche da parte mia. Sono Fabrizio Sirone.
1: Grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo come sempre domattina a partire dalle 6.
1: Ciao.

Che puntualità, sono le 10. Adoro la precisione dei belli svegli. Bacio, abbraccio a questi tre uomini delle meraviglie, con o senza camicia, chi se ne frega ovviamente. Però quando sei abituata a vedere una persona con un certo look e poi improvvisamente la vedi in modo diverso, so, la differenza ti arriva in modo meraviglioso. Buongiorno, benvenuto settembre, siamo prontissimi ad accoglierti al meglio, o almeno illudiamoci che sia così. Il nostro viaggio inizia a ritmo di musica con me, Olga. Andrà avanti fino alle 13, ci racconteremo cose. Partirei dalla novità musicale, giusto per creare un po' di ordine in questa mente che è la mia, che è completamente disordinata. Ide Bausa, questa è Lose Myself.

novità di The Bouncer con Lose Myself. Vi accogliamo così e inizia così il nostro viaggio. Allora, io dall'India ho portato la polverina magica di Olga. Non è quella di Paolo, non è quella di Olga. Quindi la spargo un po' lì nelle vostre vite, nel vostro abitacolo, e vi porterà magicamente un po' di passione per quello che dovete fare oggi. Perché il rischio, ripartendo, primo settembre, è che manchi un po' la motivazione. Invece no, questa è proprio la polverina della motivation, della motivazione. Vedrete che andrà tutto meglio tra qualche secondo, perché veramente fa un effetto incredibile ed è naturale, quindi non ha controindicazioni. Ritmi Kiss, tra poco, subito Ed Sheeran.

0: My System su Disco Radio, la hit di Felicia, 10:09. Tra poco rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2002. È stato un anno straordinario per il cinema, quello, con grandi successi che è bello rivedere anche oggi. Per esempio, il primo Spider-Man è uscito proprio nel 2002, adesso al cinema c'è uno dei, diciamo, sequel, che è Spider-Man Brand New Day, che sta battendo anche lì ogni record possibile e immaginabile di incassi in tutto il mondo.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litri con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro oro d'oro.

0: scoperta del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
2: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
5: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
11: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
12: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1+1.
11: Scontata!
13: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
11: Super scontata!
14: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
15: Disco Radio.
16: Benvenuto settembre, ti accogliamo al meglio, rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo con questo appuntamento che chiamiamo Rhythmic History. Dal 2002, come vi dicevo, ritorna DJ Ross con Dreamland. Rhythmic.

Disco Radio, 10 e 21 minuti. La hit si chiama proprio Micico. Micico con DJ Goya, Jason Derulo e Melody, tra le nostre hit più ritmate della città, con me Olga fino alle 13 come sempre. Come ogni martedì, che si rispetti o che non si rispetti, abbiamo uno spazio dedicato all'arte, ma non l'arte vissuta in modo magari un po' troppo accademico, noioso, ma l'arte inserita proprio nelle nostre città, nei nostri paesi, quindi l'idea per delle gite che possono in qualche modo stuzzicare le emozioni della nostra anima, ecco.

0: Disco Radio, Cyril e Wiz Khalifa ci accompagnano in questa martedì mattina. Visto che c'è Francesco Di Bruno già in postazione, ne approfittiamo. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno Olga.
0: Vabbè, primo settembre, un po' la ripartenza. Ripartire, diciamo, dalle vacanze per te è stato faticoso o piacevole? Cioè sei tornato così energizzato che wow, finalmente.
1: Guarda, non colgo, o meglio, forse non te ne stai accorgendo, la tua ironia, perché io le vacanze non le ho ancora fatte.
0: Ecco appunto. Quando ascoltatori tornati invece dalle vacanze, per voi è vero, hai ragione, perché tu eri a casa col piedone, ma non erano vacanze.
1: Ma non erano
0: quelle.
1: Vacanze.
0: Quindi si riparte belli carichi o si riparte completamente scarichi? 3938 103.000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Eh già, ma fregato. Subito Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. La polizia di Stato di Cremona ha arrestato due cittadini egiziani per un duplice tentato omicidio in concorso commesso a Crema lo scorso 1 agosto, episodio che si inserisce in un contesto criminale locale che vede protagonisti giovani stranieri. Violenta una 13enne in un mini market di Torino, 40 minuti prima aveva aggredito una donna che non l'aveva denunciato. Per il PM c'era il pericolo della reiterazione del reato, ma il GIP ha scarcerato l'uomo con obbligo di firma perché si è dimostrato dispiaciuto. Accoltellato mentre difende dai ladri la propria auto, è grave l'episodio a Ovada nell'Alessandrino, al ferito è stata recisa l'arteria femorale. Calcio, si è chiusa ieri la seconda di Serie A con le ultime due gare in programma. L'Atalanta vince 1-0 col Bologna con un gol di Samardzic nel recupero, la Roma ne fa 4 a Lecce, doppietta di Malen, e raggiunge così Inter, Milan, Juve, Lazio e Atalanta a quota 6. La vicenda della famiglia nel bosco, la decisione dei giudici, sì al ricongiungimento dei bimbi ma non subito, sarà un percorso a tappe a partire dall'ingresso dei tre piccoli nella scuola pubblica. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Quindi le vacanze vi hanno ricaricato in generale. From Disco to Disco, 4 hit. Partiamo con Shades of Blue.

0: I Global DJs con What a Feeling su Disco Radio, come Olga nel From Disco to Disco appena ascoltato. Com'è stato riprendere a lavorare dopo le vacanze per voi? 10:45 minuti in questo martedì, aspettiamo i vostri messaggi. Bello, bellissimo, meraviglioso, faticoso, perché si torna belli rilassati, con un po' di colore, davvero trasformati nell'espressione della faccia. Ci sta che la voglia di lavorare e riprendere sia zero, ma per alcuni la ripresa è un trauma. E avete ragione, perché esiste la famosa sindrome da rientro, che è quella sensazione mista di affaticamento, malinconia, cattivo umore che accompagna proprio il rientro al lavoro. Perché succede, ce lo spiegano gli psicologi. Durante l'anno lavorativo il nostro cervello percorre sempre gli stessi circuiti, sempre gli stessi schemi, prestazioni, scadenze, fretta, attenzione. Durante le vacanze questi schemi si rompono. Il contatto con la natura, non avere impegni, non avere l'orologio lì, non avere del traffico, le esperienze nuove, le conversazioni diverse permettono al sistema nervoso di rallentare e creare nuovi collegamenti nel cervello. E quindi che facciamo? Un errore frequente è considerare il lavoro e le vacanze due mondi completamente separati. Non lo sono, vanno un po' integrati. Bisogna mettere nella vita, nel lavoro, un po' di quello che le vacanze ci hanno lasciati, quindi magari mantenere un po' di quella lentezza che in vacanza abbiamo trovato, portare dei piccoli piaceri. Dopo il mare vi facevate il caffè freddo, magari adesso che si può ancora, dopo il lavoro fatevi il caffè freddo, portare dei momenti di piacere che dalle vacanze possono entrare anche nella vita normale, Il ritorno non è la fine del viaggio, ma come dicono quelli saggi, è imparare a portare un po' della calma dell'oceano dentro la vita frenetica di tutti i giorni.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I want it to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Quindi riprendere a lavorare dopo le vacanze è stato, in una frase, in una parola, vale anche l'ironia, si vale anche, oh guarda, non vedevo l'ora che finissero per riprendere. C'è Google.

Disco Radio, abbiamo Steve Aoki, Daddy Yankee con Atsuhita, si parla di lavoro, rientro, traumatico, mi sembra di capire praticamente per quasi tutti, quindi come fare per riportare un po' di bellezza, per non creare quello stacco terribile della famosa sindrome da rientro, raccontandoci magari uno dei momenti più felici e sereni delle vostre vacanze. Momenti veramente bellissimi, indimenticabili, c'è chi ama l'alba, chi ama il tramonto, chi ama la colazione, il vostro qual è

0: raga, la sua energia è travolgente, io l'adoro. Si parlava di quanto a volte sia complicato nel 99.9.9 periodico per cento dei casi riprendere a lavorare, per un po' anche la famosa sindrome da rientro lavorativo, ma non tutti la vedono così. E infatti,
1: buongiorno Olga.
0: Buongiorno.
1: Allora, le mie vacanze sono state 2 giorni in moto sul Trentino,
0: quindi sintetiche,
1: basta, eh.
0: Sì.
1: Però la cosa più bella è rientrare al lavoro, perché io amo il mio lavoro,
0: e?
1: Accendere la radio e ascoltarvi.
0: Capisci?
1: Dalle 7 di mattina alle 5 la sera.
0: Finché
1: ciao
0: ce n'è.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, Giovanni da Bergamo.
0: Ciao Giovanni, grazie. 11 un minuto. Disco. Io dice Giovanni non vedeva mai tornarsene a 2 giorni, via. Beh, proprio perché devo farli questi 2 giorni, se no manco quelli facevo, grande Gio. Buona giornata, buona ripresa, buon primo settembre, benvenuto settembre. Ci siamo, come sempre, ad accompagnarvi con energia, ritmo di musica, con cose che ci condividiamo. E questo è il bello, secondo me, della radio, anche un po' condividere i rispettivi mondi, se no sarebbe un solo monologo, il mio. Novità musicale, c'è anche un regalo in questa nuova ora. Fossi in voi, starei con noi il più possibile, allungherei il viaggio.

0: Toffee che si chiama Lucky Ones. Contro la sindrome da rientro, che può portare qualche malinconia, riportiamo al 393-800-3000 uno dei momenti più belli della vostra vacanza. Questo mi piace.
1: Ciao, sono Anna da Pavia.
0: Ciao.
1: Il momento più bello è stato vedere mio figlio nuotare nel mare, nonostante l'anno scorso avesse una paura atrocissima. Forse crescendo un po' si è reso conto che il mare è molto divertente. E fortunatamente non si è messo la sabbia in bocca. Buona giornata.
0: Chi non si è messo da piccolo poi sabbia in bocca? Una sorta di vaccino naturale quello, figurati, sopravvive. Matthew Costa, Hello Black.

0: quelli da 20.000 alle 11-10 minuti, quindi per tanti c'è il famoso stress da rientro, sindrome da rientro che rende la ripresa lavorativa un po' faticosa, ma non è per tutti così. Non è per tutti così, per esempio per questo...
1: Buongiorno Superhog, Andrea di Alessandria, ma che dire, ma non è vero che il lavoro in ricominciare di nuovo tutto il lavoro è così difficile. Poi se il lavoro è un lavoro che ti piace, sai com'è il proverbio, no? Se fai una cosa che ti piace non lavorerai mai un giorno.
0: Ciao Andrea, grazie. Un mio amico dice fai quello che ti piace, così un giorno imparerai a odiare anche quello che ti piace.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
13: No, no, non ho niente da mettermi.
14: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
14: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
18: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
19: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it. When the bass gets...
1: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Cardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a l'una di notte.
21: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
22: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
23: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
24: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
25: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
26: Disco Radio.
0: Qual è stato il momento più felice delle vostre ferie? Il momento più bello delle mie ferie è quando il mio compagno Marco mi ha chiesto di sposarlo, dice Cristina da Bergamo. Che emozione, ragazzi, evviva, evviva. Ci godiamo Rhythmic History, Lady Violet, Inside to Outside.

0: Disco Radio tra pochi secondi il momento gioco, quindi preparatevi a giocare con noi, a vincere una bella esperienza di quelle che ti mantengono forte e anche bello sano. Another 54 Ultra, questa è Talk to You. Intanto si sta, stiamo condividendo i vostri momenti bellissimi della vacanza, un momento bello che avete voglia di raccontarci al 393 800 3000. Stesso numero per giocare con noi adesso.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Quindi sei pronto a correre in una Milano inedita? Perché Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Salomon Running il 19 e il 20 settembre a City Life. Arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nella città. Puoi scegliere tra 20, 15 e 10 km per un'esperienza che davvero è aperta a tutti. E allora si gioca 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Salomon e la tua email. Ai più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa. Siate veloci. Salomon più la vostra.

0: Disco Radio, si dice House Mafia, Licky Lee per questa Happiness is so sad. Hai sentito come è migliorato il mio inglese? Ad agosto ho studiato inglese io, ragazzo mio.
1: Ma brava!
0: Mentre tu eri in giro per gli lidi meravigliosi, spiagge incantevoli,
1: tutto
0: acque.
1: Molto vero.
0: Io ero qui a fare, andare avanti la baracca.
1: Sì, e a studiare inglese.
0: Senti, un momento felice della tua vacanza, visto che stiamo un po' combattendo la famosa sindrome da rientro con i momenti felici delle vacanze.
1: Ah, il momento felice quotidiano era la mattina, molto presto, una terrazza e il mare di fronte.
0: E colazione in quel momento col caffè o era un momento successivo quello?
1: Il caffè.
0: Caffè fronte mare.
1: Poi tutto il resto, però c'era anche il caffè.
0: Vabbè. Vi porto in gita. Andiamo a Brescia perché in questa bella città c'è un museo che pochi conoscono e noi lo scopriremo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: L'avete sentito? Per noi su Disco Radio c'è Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Io ti porto invece a Cremona. La polizia ha arrestato due egiziani per un duplice tentato omicidio in concorso commesso a Crema lo scorso 1° di agosto, episodio nato nel contesto locale che vede protagonisti giovani stranieri. Violenta una tredicenne in un mini market di Torino, 40 minuti prima aveva aggredito una donna che non ha denunciato. Per il PM c'era il pericolo della reiterazione del reato, ma il GIP lo ha scarcerato con obbligo di firma. Accoltellato mentre difende dai ladri la propria auto è grave l'episodio a Ovada nell'Alessandrino, al ferito è stata recisa l'arteria femorale. E un tentato furto di alcune moto ieri durante la gara di Serie A dell'Atalanta a Bergamo si è conclusa con la fuga dei ladri a bordo di un furgone e lo scontro con la gazzella dei carabinieri all'esterno della New Balance Arena. Sul campo l'Atalanta vince 1-0 col Bologna, nella seconda giornata anche la Roma che ne fa 4 a Lecce raggiunge Inter, Milan, Juve, Lazio e Atalanta in cima alla classifica a quota 6. Adesso Enrico Mentana con la politica italiana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: C'è tensione sotto il cielo della politica, ma è una cosa che devo aver detto già un centinaio di volte quest'anno. Siamo alla vigilia della grande volata per le elezioni politiche del 2027, a proposito, in aprile o in settembre. E tutti ovviamente si stanno preparando. Da una parte il campo largo deve ancora capire e decidere se fare un programma e poi le primarie, se fare le primarie e poi un programma, se non fare il programma e fare soltanto le primarie, se non fare le primarie. Non è uno scioglilingua mio, è l'essenza del dibattito che si sta tenendo e che ovviamente ha una sua nobiltà, anche se detto così non sembrerebbe. E dall'altra parte, la parte del governo, della maggioranza di centrodestra, c'è il tentativo di smorzare il più possibile l'effetto Vannacci, che è la mina sulla destra della coalizione di governo. Vannacci cresce a ogni sondaggio e ormai davanti sia alla Lega, di cui è stato il vice segretario, sia di Forza Italia, è potenzialmente la quarta forza del nuovo Parlamento italiano. Ma resisterà Vannacci? O all'inverso, crescerà ancora? Sia come sia, appunto, è una paura che evidentemente influenza sia le decisioni del governo, sia le prese di posizione dei partiti di maggioranza, sia il tentativo di cambiare in corsa la legge elettorale, introducendo il ballottaggio. Che cosa vuol dire questo? Che se nessuna delle forze, anche per effetto di Vannacci, arriva al 42%, si va al ballottaggio, un secondo turno e si sceglie se destra o sinistra, tanto per intenderci. È chiaro che a quel punto Vannacci non conterebbe più nulla, ma proprio per questo è il generale il primo a dire hanno così paura di noi che... Come vedete la situazione è questa, ci vorrebbe la politica, ci vorrebbero le prese di posizione, ci vorrebbe la soluzione o l'analisi dei problemi, ma ora è soprattutto una battaglia di schieramenti.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Eccoci qua, From Disco to Disco, un momento felice della vostra vacanza, del vostro viaggio. Se volete condividerlo, noi siamo qui.
6: Disco.

0: Just a Little, Disco Radio, Justess e Marper, come Olga, alle 11.49 minuti, andiamo in gita. Oggi c'è lo spazio dedicato all'arte e ci piace scoprire l'arte del nostro territorio con musei anche particolari. Per esempio, forse non tutti sanno che la bellissima città di Brescia ha anche un museo che non tutti conoscono e che noi andiamo a scoprire. È legato all'antico mestiere ed è il Museo del Ferro di Brescia. L'avete mai sentito? Sta nel quartiere San Bartolomeo, sta in una bella struttura antica che è la storica fucina Caccagni, o di San Bartolomeo appunto, che è il nome del quartiere. È un'officina dove si lavorava il ferro, è stata recuperata negli anni 80 e aperta come una sorta di museo laboratorio. Allora, ho scoperto poco fa che c'è una millenaria tradizione della lavorazione del ferro proprio nel bresciano, e perché mi sono chiesta, lì si lavorava tanto il ferro più che in altre zone, per esempio d'Italia. Perché lì nelle valli alpine ci sono i giacimenti di minerale ferroso, ci sono i boschi per il carbone, quindi la legna per il carbone, e poi c'è la forza motrice dell'acqua, dei fiumi, che metteva in azione appunto i macchinari che servivano. Sono quegli antichi mestieri che è sempre bello, affascinante conoscere. Ci trovate anche delle dimostrazioni dal vivo, perché c'è l'associazione Amici del Maglio che riattivano proprio la fucina. Quindi permettono a chi ci va di vedere lavorare i fabbri all'incudine come si faceva una volta. A me sembra una cosa molto carina. Poi ci aggiungi magari, Brescia è bella, un aperitivo, una cena, una passeggiata, una merenda, qualcosa, e la giornata è bella che è fatta. Quindi ricordatevi il Museo del Ferro di Brescia.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Momenti felici, ce ne basta uno in realtà, delle vostre meravigliose vacanze. Il viaggio continua con i The Bausa, questa è Magnetic.

Criss Cross Amsterdam mi fa pensare ogni volta a Reggiseno. Davvero, ogni volta che no. Va bene, su Disco Radio, visto che potrebbe esserci un po' di affaticamento da rientro, nonché chiamato agli esperti stress da rientro, quindi riprendere il lavoro può essere una mezza tragedia, riportiamo qui alla mente, nelle nostre coordinate, un momento felice delle vacanze, della vostra vacanza, del vostro viaggio. Christian dice una cosa effettivamente che rimanda molta felicità a tanti, secondo me. È il bello delle ferie, lui torna evidentemente ogni anno nello stesso posto, torna spesso nello stesso posto, è ritrovare le persone di ogni anno e anche osservare i tramonti. Mezzogiorno, un minuto. Sono i momenti cardine della giornata, alba e tramonto, che sono momenti magici dai quali veramente possiamo ricaricarci di energia incredibile, stando anche a Milano. Ovviamente poi sul mare, nei posti vacanzieri, in montagna, l'energia aumenta. Detto questo, la pausa pranzo, se volete, come Olga fino alle 13, la nostra musica, cioè, e la novità musicale pronta per essere ascoltata a tutto volume, Dio di Easy Bisou, anche per chi lavora, secondo me, è molto bello ascoltare Careful.

mezzogiorno è careful, addio di easy visu, sì, mezzogiorno e 4 minuti, però diciamo che l'inizio di ogni ora è sempre scandito da un disco nuovo che ci permette di essere un po' aggiornati, di avere suoni nuovi, di capire un po' come l'andazzo musicale, ecco, dei prossimi mesi. Tornerà un momento gioco su Disco Radio, tra poco crepi l'avarizia, come si dice in questi casi, ci sarà anche un bel appuntamento con la dance storica. Nel nostro viaggio, subito, When I Find My Love. Sì, oh my.

0: Fabio c'è anche Fate di Alan Walker. Ma Max, mi hanno detto tante volte che lui ama essere alla console con questa felpa, col cappuccio tirato su, la maschera. Devo dire che spesso i DJ sono anche abili dal punto di vista commerciale. Infatti la felpa che lui usa sempre durante i live è vendibile, cioè lui ha un sito nel quale vende magliette, felpe, altre cose. Niente di male, eh? Però insomma, complimenti anche businessman.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
5: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
4: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
6: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: La modalità vacanza è terminata.
9: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro

0: del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
3: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
5: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
5: Scontata!
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
5: Super scontata!
8: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
9: Disco Radio!
10: Benvenuti su Disco Radio, che sia una buona pausa pranzo per tutti voi. Tra poco un momento gioco, adesso la Dance Storica ritorna in questo appuntamento Rhythmic History dal 1993, Summer Summer!
9: Rhythmic History! History.

0: Disco Radio, lui è cantautore e compositore Chris De Sarandi. Good Old Days ritorna a mezzogiorno e 20 minuti. Tra l'altro Chris, che con questa hit estiva è diventato celebre, no? Sai che tutto parte spesso dai social e poi da lì si propaga in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Ama suonare il pianoforte dal vivo, quindi nelle stazioni, nei treni spesso si ferma, suona, canta e fa cose molto carine. Noi amiamo viziarvi, è il momento gioco, si gioca su Disco Radio.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Sei pronto a correre in una Milano inedita? Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Salomon Running. Il 19 e il 20 settembre a City Life arriva la Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore della città. E puoi scegliere tra 20, 15 e 10 km per un'esperienza aperta davvero a tutti. Il 393 800 3000 aspetta i vostri messaggi. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Salomon e la tua email. Ai più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa. Quindi scrivete Salomon più la vostra email.
1: Disco Radio.

0: radio, anche nella pausa pranzo la musica vi accompagna. Kygo, Carter Fate, That's When You Know. Saluto e abbraccio chi lavorando fa ascoltare i propri clienti Disco Radio. Ottimo modo, secondo me, per sostenere anche il vostro lavoro. Abbiamo scelto 4 hit, le più ritmate, senza interruzioni, come Olga. Un nuovo viaggio ci aspetta, come sempre, a ritmo di musica.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Benvenuti, buon viaggio su Disco Radio, c'è anche Sia nel From Disco to Disco. Prima iniziamo con Joel Corry, Whisper.

0: Disco Radio, mezzogiorno e 45 minuti. Con me Olga abbiamo suonato e ascoltato il From Disco to Disco. Questo vuol dire 4 hit, le più ritmate, senza interruzioni. I suoni dei Two Brothers on the Fourth Floor sono ancora con noi con questa Dreams. Comunque è vero che noi italiani parliamo sempre, sempre, sempre di cibo. Fateci caso, veramente. Parliamo di mangiare e bere dal mattino alla sera. Però ora sono le 12.45, secondo me siamo autorizzati perché l'orario è quello giusto. Andiamo in Alta Valtellina, vi porto in provincia di Sondrio a Bormio. Per caso è famosa Bormio, ma sicuramente le terme in primis, poi le piste da sci. In questa stagione c'è chi ci ha fatto vacanze incredibili, weekend tra sentieri meravigliosi, passeggiate panoramiche, trekking, laghi. E poi c'è la parolina magica, pizzoccheri, signori, pizzoccheri. A Bormio torna la pizzoccherata più lunga d'Italia. Domenica questa tavolata lunghissima di centinaia di metri occuperà il centro medievale di Bormio. Ho letto 800 metri, quindi ben apparecchiata. Con i pizzoccheri ovviamente della tradizione, queste tagliatelle di grano saraceno piuttosto spesse, fatte a mano, condite con patate, verza e formaggi, anche se mi chiedevo, è periodo questo di verza? Perché forse siamo fuori stagione, ma loro avranno ovviamente i loro trucchi, ecco. Quindi, voi direte, fa anche caldo, ma qual è caldo? Controllato. Esattamente in questo istante a Bormio ci sono 17 gradi, quindi è sempre la stagione dei pizzoccheri sicuramente. La mia personale non è ancora partita, perché io proprio una stagione ufficiale che parte solitamente verso un pochino più in là, verso magari ottobre, novembre, però non ci sono limiti per me, né ai pizzoccheri che io preparo personalmente con i formaggi vegetali e né alla peperonata che sto cucinando e ho cucinato per tutto il mese d'agosto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Eccoci qua, buon appetito. Ma anche oggi vado leggera, riso, qualche verdura. Credo che il mio pranzo sarà questo, però potrei stupirmi. Robin Schulz adesso.

Disco Radio abbiamo il DJ e produttore svedese Optonos con Million Voice. Lui ha collaborato con vari artisti, amici, Sebastian Ingrosso, adesso anche. Poi di fatto da qualche anno a questa parte dal panorama musicale è un po' sparito. Chissà. Bob Sinclair sempre presente con Kaisa. I Can't Wait.

0: Ho addirittura chiamato Shakira per avere un intro degna del nostro Don, che è tornato alle sue mitiche vacanze.
1: Lego.
0: Capito? Non ho badato a spese per te, Don.
1: Ma allora?
0: Non ho badato a spese.
1: Ma certo, qui la musica è tutta gratis.
0: Tutto
1: grazie.
0: Di tasca mia, che qui in radio volevano mettere, ma no.
1: No.
0: O Shakira o niente.
1: È giusto. O Shakira o niente, anche quello che hanno detto Piqué, un altro paio di persone. No, vabbè, stavo scherzando. Buongiorno.
0: Bentornata, come stai? Sindrome da rientro, super mega carico a pallettoni.
1: C'è carico come sempre, sindrome da rientro. Anche quest'anno, l'estate, la vedrò l'anno prossimo. No worry.
0: Un mix di quelli giusti.
1: Yeah. E l'una è uno.
2: Disco.
1: Allora ragazzi, facciamo piano che oggi è l'una, è 1 dell'1 settembre, riparte la nuova stagione, regular time della family del pranzo, e quindi riprendiamo le buon vecchie abitudini. Ma la signorina Olga, oggi che cosa mangia?
0: Allora, indecisa tra, perché ho entrambe le cose, delle lasagne di broccoli, coi broccoli, o un piatto di riso con delle verdure mix, magari qualche fagiolo.
1: Allora,
0: so, dici?
1: Qualsiasi cosa inizia con la parola lasagna, vince, quindi qualsiasi cosa ci sia dopo, lasagna va bene tutto.
0: Ok,
1: cioè,
0: sì, infatti.
1: Dici, lasagna col cemento, va bene uguale, lasagna.
0: Ho fatto una domanda già sapendo cosa avresti risposto,
1: esatto.
0: Ovviamente, che volevo quella risposta lì.
1: Comunque, la lasagna è come un amore sobrio, che è il titolo della nostra novità, Comrade Club Sobo.
0: A domani.
1: Ciao.

Mentre tutti cercano un amore in hangover, io lo voglio da sober. Meglio un amore da sobrio che un amore in hangover. E devo dire che, visto che sicuramente molti, moltissimi di voi hanno visto quello che è successo con Fabrizio Corona e tutti i nuovi racconti sulla storia del jet set televisivo, insomma, dei cantanti e tutto quello che sta accadendo, meglio sobri che mal accompagnati, oserei dire. 5 minuti trascorsi dopo le 13, questa è la Family con il Don. Siete tantissimerrimi al nostro numero di telefono, veramente tanti, al 393-800-3000, ad aver mandato già i vostri messaggi di buongiorno. Inizia qui la nuova stagione, la stagione del 2026 della Family del pranzo. Voi mandate i vostri saluti e fatemi sapere come sono andate le vacanze. Io vorrei iniziare così, con il termometro da vacanza. Com'è? Vi state riprendendo? È stato bello? È stato brutto? Al punto tale che è meglio tornare al lavoro? Dillo con la tua voce. E intanto Friday!

0: È la testa che gira, è la ruota che gira. Come dici, Disco Radio, è arrivata la vita dell'ultima sfida. È rinizio da capo, ti costringo anche a muovere il capo. E come dici, la testa mi gira, con Disco Radio la musica è il capo.
1: Disco Radio Party Set, this is Rap and Drop.
0: Ed era la pillolina di Rap and Drop. Nuova stagione, ragazzi, si riparte da mercoledì e poi sabato alle 23 il programma da ballare a squarciagola, quando la cassa dritta incontra il rap o il pop italiano. Benvenuti nella family del pranzo in compagnia di Don Cash. Ciao Cristian, ciao Francesco che ci ascolta da Follonica quest'oggi. Il nostro amico invece Antonio che dice: Don, rientro dalle vacanze terrificante, voglio tornarmene dove ero in ferie. Però non me l'hai detto dove eri in ferie, fatemelo sapere.
2: Chiudiamo con il bagno.
3: Il bagno.
2: Vi dico,
3: certo,
2: solo attenzione. Ci parla di uno scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che nella sua lotta contro la mafia si arrabbia diventando biondo e super cazzuto.
3: Sì.
2: Roberto Super Savian.
3: No, vabbè.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum.
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
16: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
17: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
18: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
19: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
20: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
0: Disco Radio. È arrivato il momento, quello in cui si allaccia la cintura di sicurezza, perché si vola indietro nel tempo, ragazzi. Questa volta dritti al 1998. Parliamo dei Modern Talking. Sei la mia anima, sei il mio cuore. You're my heart, you're my soul.
21: Rhythmic History.

0: Baby Rickshaw, Le Big Chow con Sad Girl in casa disco radio con lo zio Don Cash. 13:22, martedì, il primo settembre, e si parla, ragazzi, di voi. Come è stato il rientro dalle ferie? Siete già rientrati? Perché c'è qualcuno, come il nostro amico Giancarlo, che dice: io, donne, sono ancora in ferie. Mentre tutti sono tornati al lavoro, posso dirtene che adesso me le gusto molto di più. Bene, ragazzi, allora ditemi come è stato il vostro rientro dalle ferie, il nostro numero di telefono, e adesso partono 4 hit senza alcuna interruzione.
1: Adesso è arrivato il doctor, adesso è arrivato il doctor.

0: Peggy Goo insieme a Aya Star. Stavo dicendo Peggy Star e Aya Goo, che praticamente potrebbe essere la sincrasi meshuppata dei loro nomi. Quale uomo si nasconde dietro una donna? Woman, però con la virgola. Woman, quale uomo? Marte donne, il 1° settembre. Fatemi salutare Gianluca, il nostro amico, che dice: donne, rientrati dalle ferie, è veramente difficile. Siamo stati in Calabria per oltre un mese e riprendere il passo con la vita qui al nord comunque risulta veramente complesso. Eh sì, me ne rendo conto. A me sono bastati 3 singoli giorni in Sicilia per capire che comunque non sono più fatto di quella pasta. 393 800 3000, come è stato il vostro rientro? Traumatico oppure no? E c'è qualcuno che ancora è in ferie? Avete il coraggio di dirlo?
1: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: E mentre vi raccontate il vostro rientro dalle ferie, come vi siete trovati oggi ripartendo con il lavoro al 393 800 3000, arrivano 4 hit senza interruzione.
5: Disco Radio.

0: La signora Madonna, la signora Ciccone, che ritorna sulla scena con Everybody Shut Up and Dance. Si chiama Danceteria, la quarta senza interruzione tra le nostre hit. Prima Grip Jet dal 2000 e poi Weekend dei Medusa e Khalid. In apertura invece Leoni con Faded Love. E allora ben rientrati. Oggi si rientra, ragazzi, moltissimi di noi, tutti gli italiani sono praticamente ritornati al lavoro. Anche noi ripigliamo la nuova stagione insieme della Family del pranzo. Fra un attimo finalmente ritorna il freestyle con le vostre voci, quindi attenti alla chiamata quando arriva il gioco del dammi tre parole. Ma per adesso le parole sono come è stato il rientro. Rientro traumatico, rientro tranquillo, rientro invece scoppiettante. Quello della nostra amica Isidora. Che nome incredibile Isidora, cioè penso che ce ne siano veramente poche nel mondo che abbiano questo nome al femminile. Rientro pazzesco, sono tornata al lavoro e ho trovato studi nuovi, personale nuovo e talmente tante persone che già conoscevo con cui ho passato dei bei momenti in altre aziende che credo che questo sarà l'anno più bello della mia vita. Posso dire, quando si rientra al lavoro e si rientra col sorriso è stupendo. Io oggi ho rincontrato i miei amici qui al lavoro, quindi mi è piaciuto tantissimo, anzi qui di fianco a me a Roma c'è Ivan, saluto quelli che sono a Milano, è stato bello vedere Alessandro, è stato bello vedere Marco, vedere Gianluca Olivieri, basta, poi il resto così, il deserto è nada. Ma detto ciò ragazzi, quando è bello, quando si rientra, cioè Disco Radio, si riparte con Don Cash e la Family del pranzo. Un bacione a tutti quelli che sono a Milano, tipo Matteo Epis e Domunari che ho incontrato a Casteggio a Pavia, Valentina Guidi, la Olga che abbiamo visto prima, che abbiamo sentito prima nel cambio. Ma sentiamo il vostro rientro com'è stato. Ciao, chi è con me? Sentiamo, da Milano la nostra amica Gloria.
1: Ciao donna, giusto da Milano.
0: Giusi.
1: Qua c'è chi è ancora in ferie,
0: già,
1: ci sono sulle ferie.
0: Già.
1: E chi come me non c'è ancora andata in ferie,
0: ah,
1: però
0: niente.
1: Mancano 2 settimane.
0: Ah.
1: E poi non ne saranno tante, però almeno 10 giorni di stacco.
0: 10 giorni, quindi 10
1: dalla
0: settembre.
1: Dalla sveglia, dal lavoro, dai clienti, rompi sveglia.
0: Ci stanno. Rompi sveglia, sono.
1: Un bacio, ciao.
0: Un bacione a te, Giusy, quindi ancora ci deve andare, c'è qualcuno che deve andare. Donne, sono stata 2 settimane a Marsalam, Claudia da Ballabio, e dice, con il mio compagno a novembre ci ritorneremo. Andremo anche 10 giorni insieme a mio figlio, però questa volta abbiamo deciso di cambiare destinazione, anziché Marsalam, voleremo alle Maldive. Cioè, Marsalam non ti è bastato, te ne vai alle Maldive. Questo è cattiveria pura, cioè questo è farci sentire poveri ragazzi e confinati dentro i nostri posti di lavoro. Ma detto ciò, voi continuate a salutare, fatemi sapere dove siete, qual è stata la vostra prima schiscetta. Cioè, a questo punto sono curiosissimo di sapere, primo giorno di rientro al lavoro, qual è stato il primo passo che vi siete sparati. 393 800 3000.
2: E adesso è arrivato il dog.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: E adesso ripartiamo con la musica e le hit senza alcuna interruzione, mentre qualcuno corre lontano dal sole come Dracula. Anzi, we run from sunlight, Dracula. Arrivano Team Impala, Genie e Boys Noise.

0: J Balvin con Ginza. È bello, ragazzi, è bello risentirli dopo tanto tempo. 2016, passati via 10 anni. Allora, prima schiscetta di rientro oggi, sentiamo quale è
1: stata. Ciao Don.
0: Ciao.
1: Allora, la mia prima schiscetta al rientro dalle ferie è stata una fantastica insalatina depurante.
0: Ok, detto.
1: Perché dopo 3 settimane di vacanza la bilancia al rientro segnava più 4,3.
0: No.
1: Spam.
0: 4,3 kg in 2 settimane, ragazzi. Comunque io ve lo dico, sono andato in Sicilia e lì è probabile prendere un chilo e mezzo al giorno, quindi capisco di che cosa parlate. Va bene, prima schiscetta oggi al rientro. Qual è stato il vostro primo pranzo al lavoro? Al nostro numero

0: Allora la salsa e la temperatura che è salsa. E come dici, è finita l'estate, la gente che torna e la gente che salta. C'è chi trova un posto al lavoro, chi non trova nemmeno il lavoro, chi ritrova la stessa schiscetta, si guarda in giro e poi cerca il decoro. 14.01 ragazzi, benvenuti nella family del pranzo. Era musica dei Fly Project, dalle mie parti in Sicilia, conosciuta come O Malleo Sempallao, o Martellano c'è stampa, che significa il mio malleolo si è impallato e martellando se n'è andato. Non so per quale motivo, ma io mi ricordo che quando ritornavo verso la mia splendida Sicilia, non in vacanza, ma magari perché in quel periodo era più facile ritornarci, sentivo tutti cantarla in questa maniera. Va bene, family del pranzo, mi avete raccontato fino adesso dove siete andati in ferie, quando siete rientrati, come e quanto sia stato traumatico il vostro rientro al lavoro. Salve.
1: Don Cash, buongiorno.
0: Ma buongiorno.
1: Ben rientrato,
0: grazie,
1: a lavorare.
0: Grazie.
1: Ci sei mancato tantissimo.
0: Anche voi.
1: E niente, ti confermo che sono le 2:02:02:02:02:02.
0: Giusto.
1: Tutti i baci da Cati, da Torino.
0: Non dimentichiamocelo.
1: Baci, abbracci, Disco Radio.
0: Ya, un bacio a te, sono le 2:02:02:02:02:02.
2: E adesso è arrivato il Don. Adesso è arrivato il Don.
0: 14:22:22. Pienissime le 2:22:02:02. Ciao.
3: Ciao Don.
0: Ciao, le vostre voci fra un attimo. Allora, fermi tutti, al di gioco. Anzi, a proposito di gioco, vi ricordo che riparte il momento del freestyle, quindi tenete il telefono a portata di mano, perché subito dopo la novità vi svelerò qual è l'argomento per poter essere i protagonisti e mandare il vostro messaggio istantaneo. Il numero per tutti rimane il 393 800 3000. E la novità, ragazzi, è di un gruppo che abbiamo imparato a conoscere quest'estate. Loro non solo fanno musica pop, ma fanno musica funk suonata dal vivo. Li abbiamo scoperti con Magnetic, sono i The Bowser, e questa volta si chiama I'ma Lose Myself.

0: Ma quanto bravi possono essere questi ragazzi. The Bausa con Lose Myself. E allora ragazzi, io ve l'avevo promesso, nuova stagione, nuovo anno, si parte, sigla.
1: Dammi tre parole.
0: Ragazzi, le tre parole di oggi sono tre parole libere. Potete scegliere di dire quello che volete, utilizzate le tre parole che avete scoperto quest'estate, che ne so. Per quanto mi riguarda, appena sono arrivato in Sicilia ho trovato i miei nipoti che hanno 12, 13 e 14 anni che mi hanno detto: stiamo in chill, cioè ieri siamo stati troppo nel prime. Quindi le mie parole sono chill, top e prime. Cioè ragazzi, chill, top e prime sono i miei incubi di quest'estate. Ho cercato di far capire loro che queste brutte parole, questi anglofonismi inutili non servono a niente se non allontanarci da quello che è la realtà che stiamo vivendo, cioè che siamo in Italia e potremmo stare anche meglio. Il numero è il 393 800 3000. Le tue tre parole libere di quest'estate. Tre parole, mi raccomando, la quarta deve essere il tuo nome. Non vi dilungate, non mi date spiegazioni, dovete solo dire le tre parole che avete scelto. Il numero ce l'avete già, se non ce l'avete segnatevi in rubrica, mi raccomando, perché rimane lo stesso. E adesso Afrojack, Rabel con 10 Feet Old.

0: Felicia, My System 14 e 12. Potete scegliere tre parole difficilissime da mettere nel freestyle.
1: Vorrei stare in un fresh iCloud.
0: In un fresh
1: Marco da Milano.
0: Ok, fresh iCloud sono le parole per Marco da Milano. Adesso scegli le tue tre parole, possono essere italiane, inglesi, anglofone, inventate al momento, basta che siano tre, al 393 800 3000.
2: E adesso è arrivato il dottor, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il dottor, oh, oh, oh.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
10: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
11: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
14: Sabato 5 settembre lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
15: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
16: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
17: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
18: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
19: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
20: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
19: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
21: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
22: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
21: Brum Brum?
22: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
21: Wow, allora vado da Brum Brum.
22: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
23: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
24: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
23: Scontata.
25: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
23: Super scontata!
26: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
3: Disco Radio.
0: Uno ad uno si rientra al lavoro. Uno ad uno cascano tutte le certezze. Uno ad uno, one and one è anche il titolo della prossima che stiamo per ascoltare qui su Disco Radio con lo zio Don Cash. Si vola dritti al 1996 con Robert Miles. With me,

0: White Girl Wasted, Anna. Allora, analizziamo. La cassa dritta, quella c'è. Il rap italiano, quello c'è. Lei è la rapper italiana più ascoltata nel mondo. Peraltro, tra le rapper donne più ascoltate nel mondo, è la numero 13, seconda soltanto a Lauryn Hill, per farvi capire, Missy Elliott. Comunque, allora, era la pillola di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. E adesso la pillolina live. Fra qualche istante ci sarà la sigla con le vostre voci. Avete tempo, ancora gli ultimi 60 secondi, per dire tre parole che vi piacciono. Oggi tre parole libere.
1: Sì. Paolo da Varese. Paolo da Varese. Sono lo Special One.
0: Lo Special One, ok. Paolo da Varese, lo Special One è la tua parola. C'è chi parla di ferie, chi parla di musica. Potete dire quello che volete. Avete tre parole a disposizione al 393-800-3000, aggiungendo il vostro nome. Parole libere per il freestyle. E intanto, I talk to you.

0: BDS insieme a Suga, si chiama Swim, 14:29, pronti per la prima sigla della nuova stagione. Allora ragazzi, le parole libere oggi, libere.
1: Ciao,
0: parole.
1: Don. Ciao. Il mio pranzo appena tornato dalle ferie è stato un pacco di cracker.
0: Ok.
1: Saluti da Illy.
0: Illy, pacco di crackers, ancora.
2: Io vorrei stare in un Fresh iCloud.
0: Fresh iCloud.
2: Sì, da Milano.
0: Pacco di crackers, scusa, sto scrivendo, crackers come Illy. Ok, Fresh iCloud per il nostro amico, ancora parole che avete scelto, vai.
3: Le tre parole, sì. Paolo da Varese, ciao, sono Paolo. Lo Special One.
0: Fresh iCloud, Marco, lo Special One per Paolo da Varese.
4: Ciao Disco Radio, ciao. Ma che bella sta canzone degli anni 90.
0: Canzone degli anni 90.
4: Ciao, sono Nicoletta di Asti.
0: Ciao Nicoletta.
4: Grazie.
0: Immagino che tu stia parlando di One and One di Robert Miles che abbiamo sentito prima. Ok, tre parole ancora da scegliere, via.
5: Ciao Disco Radio, sono Alessandra D'Alesmo.
0: Ciao Ale.
5: Sole, sì. Spiaggia, cuore.
0: Sole, spiaggia e cuore, ok. Ancora sole, mare e feste per il nostro amico, però non firmato. Ancora la bellezza del Salento, l'usule, l'umale, l'uiento. L'ultimo
6: ciao,
0: messaggio.
6: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
6: È bello risentirti anche in questa nuova stagione. Grazie. 2026-2027.
0: Sì.
6: Le cose belle, che dire. Sono stato in vacanza a San Benedetto del Tronto, Martinsicuro, in Abruzzo. E okay. Mi sono divertito tanto, tanto, tanto anche quest'anno.
0: Ok.
6: Bellissima musica, bellissimo programma come la prenderò. Ciao da Marti.
0: Va bene. Ok, parole scelte, io vado. Oh. Ehi, hey, dammi tre parole. Le prime sono sole, spiaggia e cuore. È bello risentirti, è la nuova stagione. E dove stai? Dove stai? Non me lo ricordo. Sono stato in vacanza a San Benedetto del Tronto, come Toronto oppure il Salento. E la bellezza era quella, l'umare, l'usule e l'ubiento. E le vacanze sono finite.

0: ragazzi. Gli anni 90, Nicoletta che parla da Asti. Ancora bene, Paolo da Varese, Special One. Stanotte sotto cassa siamo in tanti, siamo un clan. E te l'ho detto che qui ci sono i Milli. Pacco di crackers per pranzo come la mia amica Illy.
1: E adesso è arrivato il dottor.

0: Insieme con Dangerous, Iman Beck, Sean Paul e Sofia Reyes in casa di Scoradio con lo zio Don Cash. Grazie dei complimenti del freestyle. Allora ragazzi, Snoop Dogg offre un lavoro. Un lavoro in tutto il mondo, peraltro un lavoro ben retribuito. Si parla di 3 mesi di lavoro per $30,000, cioè $10,000 al mese, e ha a che fare con i gelati. E allora gelati! Vai, voglio sapere qual è il vostro gusto, un gusto a testa, quindi non vi tirate fuori le combo. Voglio sapere qual è il vostro gusto di gelato preferito. Cioè doveste scegliere un solo gusto da mangiare per sempre, quale sarebbe il tuo? 393-800-3000, la scelta è ardua perché il gelato è tutto buono. Il tuo nome è il tuo solo gusto di gelato. Uno a testa, non di più.
1: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a €4,49. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Mentre arrivano centinaia di migliaia di milioni di miliardi di messaggi con la vostra voce, voglio sapere qual è il gusto di gelato preferito al 393-800-3000. Facciamoci 4 hit.

0: lei la conoscete, Sophie and the Giant, oramai è una nostra carissima amiga.
1: Hi Don Cash, eccola this qui. Is Sophie and the Giants and you're listening to my song.
0: Insieme a Purple Disco Machine, In the Dark, ha chiuso la nostra session di musica senza interruzione. Allora, family del pranzo, Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash, bentornati dalle vostre vacanze. Ve l'avevo detto poc'anzi, Snoop Dogg ti offre $30,000 per 3 mesi di lavoro. Ed è il lavoro peraltro più bello del mondo, se ne dire, perché è l'assaggiatore di gelati. Siccome sta aprendo una nuova azienda che si occuperà di gelati in maniera seria, in maniera vera, anche dall'altra parte del mondo, in America, e lui sa che i gelati italiani sono l'emblema, comunque oltre alla cucina, anche il gelato italiano è quello che spacca di più nel mondo, allora sta cercando in tutto il mondo quelli che possono essere gli ice cream taster. Ragazzi, non solo una persona, quindi ci sono più candidature da poter mandare, più posti di lavoro che vi aspettano. Cercatelo, cercatelo, Snoop Dogg Ice Cream Taster, probabilmente potete candidarvi e sperare di essere la persona scelta per farsi questo bel viaggetto insieme a lui in tutto il mondo e andare a scoprire qual è il gusto perfetto. Ma parlando di gusto perfetto, un solo gusto a testa: Simona, il biscotto, liquirizia per Barbara da Mortara, Stefano, stracciatella, ciao Don, Angie da Torino, pistacchio, ci siamo conosciuti a Casteggio,
2: ciao,
0: un bacio
2: Don. Ciao Carlo Gherasca, ciao Carlo, gelato mangiare la vita, artigianale ovvio, nocciola,
0: sai che sono d'accordo con te, perché se fai bene il gelato a nocciola fai bene tutto. Ancora
3: sempre io, Paolo da Varese,
0: ciao,
3: esattamente Gorla Maggiore,
0: ciao Paolo,
3: il
0: da
3: mio
0: Gorla.
3: Gusto preferito è la stracciatella.
0: No, nella stracciatella, ancora il fior di latte per Monica,
3: un
0: so che è triste
3: a tutti,
0: ma non è triste il fior di latte, ciao Paolo. E ancora sentiamo
4: Don Cash, buon primo settembre,
0: sì, anche
4: buon
0: lei
4: rientro.
0: Grazie.
4: E il mio gusto preferito sarà sempre stracciatella.
0: Ah, Amarena per Orcella e la stracciatella, pistacchio per Katia, zuppa inglese per Laura, pistacchio anche per Peppe da Livigno, Riccardo dice il biscotto, stracciatella Giuseppe da Cura Carpignano e chiudiamo.
5: Ciao,
0: così
5: mi chiamo Giada, il mio gusto di gelato preferito è il pistacchio.
0: Anche per Giada il pistacchio, va bene ragazzi, avete capito. Adesso a questo punto io direi Disco Radio Lovers, riprendiamo le care buone vecchie abitudini, sta per arrivare la terza ora, in terza ora si balla senza alcuna interruzione, voglio solo sapere da dove o da quando siete con noi, vi basta dirlo al 393 800 3000. Adesso
6: è arrivato il dottor, oh, oh, e adesso è arrivato il dottor, oh, oh.
7: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Ripartiamo con la musica, le hit senza alcuna interruzione. Da dove, da quando ballate con noi al 393 800 3000. E subito partiamo così: Alexandra Stan, Free Nagria con We Are Free.

Primo settembre, nuova stagione e si riparte. Riparte anche il Don't Stop the Party. La terza ora insieme, ragazzi, a questa formula, la formula magica. Vi basta raccontarci da dove o da quando ballate con noi al 393-800-3000. Come tutte le ore, partiamo con una novità. Dopodiché ci saranno musica e hit senza alcuna interruzione, perché è il nostro pomeriggio giovani. Partiamo così con Carte Blanche, cioè carta blanca, detto carte bianche, detto in inglese, in francese, insieme a Topic. La novità si chiama Lucky Ones. Siete pronti? 3, 2, 1, benvenuti su Disco Radio.

0: is over, finito, game over. Puoi segnarlo pure sul book, come se fosse un brano ed El Brook. E viva la cassa che parla, e viva la gente che balla. Questa vita qui è solo una, è per questo che frate ti tocca usarla. It's over now, è finita adesso, e benvenuti su Disco Radio con lo zio Don Cash. Chi balla? C'è dell'entusiasmo. Ciao, ciao tesoro. Salve a tutti gli ascoltatori con noi. Parlavamo di gelati.
1: Buongiorno Don, buongiorno ascoltatori. Il ciao. Miglior gelato è quello siciliano, perché è nato in Sicilia.
0: Okay.
1: Tutti i gusti andati in Sicilia sono una fantasia tutta da provare.
0: Ok.
1: Buonissimi.
0: Sono d'accordo con te. Ciao.
1: Vai Don.
0: Grande. Un abbraccio anche a Beppe The Voice, che sta con noi da lontano 2006. Da dove, da quando ballate con noi al 393 800 3000.
2: Disco Radio. Della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ipercop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io!
10: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
14: Mamma, non è un caos, è un ordine di diversamente organizzato.
15: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
16: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
17: Hotel prenotato, biglietti presi.
18: Manca solo la valigia.
19: Tranquilla, andiamo da Globo.
17: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
20: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
21: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre
0: RG Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
23: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
24: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
25: Disco Radio.
26: I like to move and move it. I like to move and move it. Su Disco Radio con il Don. Frate, allora muovi. Da quanto tempo ballate con noi? La nostra amica Francesca ha detto dal 94. E allora Francesca, comandi tu. 1994 in scena, voliamo lì, sulle ali della musica, indietro nel tempo, grazie alle note che già vi ho fatto sgamare. Dei Real to Real con I like to move it. Rhythmic.

0: back, Kaigo, insieme a Max McKenna. Chi balla con noi? Da dove? Da quando? Ciao!
1: Sempre Paolo da Varese.
0: Ciao, sempre Paolo.
1: Io da quando... dal 98 che okay. ascolto Disco Radio.
0: Ok, 98.
1: Ultimamente un po' spesso perché sono venuto a fare una bella visitina negli vostri studi e ho conosciuto Olga di persona.
0: Ma che grande!
1: E altre persone che erano lì in redazione. E che dire, bellissima musica sì. e bel programma.
0: Grazie, grazie di vero cuore. Un abbraccio ancora. Chi è con noi si fa sentire al 393 800 3000. E intanto c'è John Legend con Hollow.

0: Carmina Burana, un'opera lirica, può essere ripresa e messa dentro un brano dance? Sì, lo hanno fatto Alan Walker e Ava Max con Fate. In casa disco radio con lo zio Don Cash, chi è con noi? Ciao!
1: Ciao, omonimo.
0: Omonimo, sì, anche tu.
1: È possibile che mi metti su Kim Lucas con Let It Be The Night?
0: E adesso vediamo se tra le prossime quattro hit senza interruzione ci sarà anche Kim Lucas con Let It Be The Night.

0: for this.
1: E allora buon lunedì, nuova stagione, diamo il buon pomeriggio alla redazione di Link.
2: E martedì, grazie Don, da Fabrizio Gaias. Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano. L'annuncio dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Il giornalista avrebbe già lasciato i suoi incarichi nel gruppo Cora Media. Oggi a Milano anche la presentazione del candidato di Futuro Nazionale, Carmelo Burgio. Il Papa ha prorogato per un anno l'incarico dell'arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Arrivato ai 75 anni, Delpini aveva rimesso il mandato di guida dell'arcidiocesi. È morto alle Molinette di Torino Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Aveva 83 anni. I funerali giovedì a Castelboglione. Un fumogeno ha lanciato su un tram della linea 4 ieri sera a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Corsa interrotta mentre i passeggeri sono scesi con la massima regolarità, dichiara il GTT che Asporto denuncia. 365.000 persone attese, indotto da 208 milioni. Il 6 settembre si correrà il Gran Premio di Monza di Formula 1, oggi la presentazione. Calcio Coppa Italia, oggi Parma Cremonese e Torino Monza. Ed è tutto pronto per l'83esima mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro alla carriera per George Clooney. Prossimo appuntamento tra un'ora con Cinzia Morgante.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Disco Radio Parma. Welcome
1: to the party. E partono adesso 4 hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con lo zio Don Cash, mentre mandate i vostri saluti da dove, da quando ballate con me. E con me adesso arriva la versione remix di Gali e Salmo, quindi pillolina di Rap and Drop. Viene da Fusecchio, lui è Federico Scavo e ha fatto la versione remix di Boogeyman. Party.

0: chiama proprio così, Stockalter, insieme a 26, mi fa tantissimo ridere il numero, il loro nome. Prima, Calm Me Down, Grease 2000 di Max Tyler, Free Dyson Vinyl. In casa disco radio con lo zio Don Cash, insomma, ci si diverte. La prima, tra le quattro senza interruzione, invece, era la, la versione remix di Federico Scavo di Boogeyman, la pilonia di Rap and Drop, firmata Gali e Salmo. E allora, disco radio lovers, buon lunedì, nuova stagione, in compagnia delle vostre voci. Abbiamo parlato del gusto preferito di gelato, prima Snoop Dogg che cerca il Ice Cream Chaser, cioè l'uomo o la donna che assaggia il gelato in giro per il mondo per trovare il migliore. Ma adesso sentiamo le vostre voci, rientrati o meno dalle ferie e soprattutto rientrati al lavoro.
1: Cash. Ciao, è bello risentirti anche in questa nuova stagione 2026-2027.
0: Grande!
1: Le cose belle, che dire?
0: Che dire?
1: Sono stato in vacanza a San Benedetto del Tronto, Martin Sicuro, in Abruzzo.
0: E ti sei divertito?
1: Mi sono divertito tanto anche quest'anno.
0: Come Giovanotti, tanto.
2: Buongiorno Don Cash, io vi ascolto dai tempi dello Studio Z. Solo che ultimamente ho un problema.
0: Quale problema?
2: Perché l'app mi scappa e la rima mi perde il segnale. E quindi non va bene, vado un po' in confusione. Comunque qua si lavora, mica micio.
0: Hai capito?
2: Grande donna, Max da Novara.
0: Ciao Max da Novara, che è ritornato a lavoro anche lui, nuova stagione, sentiamo ancora chi è con noi.
3: Buongiorno Don Cash.
0: Buon salve.
3: Radio.
0: Salve.
3: Buongiorno a tutti.
0: Figa.
3: Anche io come te Don Cash quest'anno non mi muovo da casa, ma va bene lo stesso.
0: Non ha fatto le ferie.
3: Il relax comunque si riesce a trovare, okay. Si fanno tante cose comunque, sì. Anche non essendo in un luogo di villeggiatura.
0: Ok.
3: Auguri a tutti quanti per delle buone vacanze. Ciao Giancarlo da Cesano Boscone.
0: Giancarlo si riferisce al fatto che prima qualcuno come il nostro amico Marco abbia detto io sono ancora in vacanza e mi sto godendo. C'è anche la nostra amica Silvia che ha detto che invece partirà il 15 di settembre. E vi ricordo ragazzi che inizia il countdown. Mancano 16 giorni all'evento importantissimo, all'evento imperdibile. Ma come quale? Il mio compleanno.
4: Disco Radio.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Disco Radio.
0: E allora, Disco Radio Lovers, avete voglia di musica? Avete voglia di altre 4 hit senza alcune interruzioni? E allora ci pensa lo zio Don. Arrivano subito, tranquilli, don't you worry. No, questa non c'è. Ci sarà Benny Benassi, Sam Harper, ma subito un giretto con le cinture di sicurezza allacciate. Dritti a 26 anni fa, correva il 2000, ballavamo con i Naif, con la loro Looking for Happiness.
4: Rhythmic History.

0: Questo è l'incubo di qualsiasi conduttore radiofonico. Paul Kalkbrenner con Sky and Sand, la versione remix di Spencer and Hill, perché è difficile da dire. Eh sì ragazzi, ci sono alcuni nomi che sono veramente complessi. Benvenuti a Disco Radio Lovers in compagnia dello zio Don Cash. Buon primo settembre, buona nuova stagione, buon rientro, perché moltissimi oggi sono rientrati al lavoro, come ad esempio me, che abbiamo fatto iniziare proprio il primo settembre, insolitamente di martedì, la nostra nuova stagione. Noi ci risentiamo come sempre domani dalle 13 alle 16 nella Femmina del Pranzo, perché adesso da Roma restituisco la linea a Milano, perché lo vedo lì splendido, splendente. Eccomi, c'è il Parelli,
1: eccomi, come
0: c'è un mare affascinante, pronto per la nuova stagione?
1: Sempre
0: perfetto. E allora vi lascio insieme, ci sentiamo domani da parte mia, peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: Sono quasi le 4.
2: Disco Radio.
1: Lasciamo Don Cash e il suo rientro in grande stile, la nostra star è tornata, e adesso D.O.D. Easy Bizu, c'è Careful.

0: novità di questo primo settembre del pomeriggio tra le 4 e le 7, il centesimo pomeridiano che continua a tenervi compagnia fino all'arrivo della nuova stagione.
1: Finalmente vi ascolto, vi siete mancati.
0: E la benvenuta, bentornata a chi rientra naturalmente. Abbiamo 3 ore 3 da qui fino alle 7, vi faccio un elenco delle cose che capiteranno, sapete che ne succedono tante, soprattutto in versione estiva. E allora, se siete pronti e siete pronti

0: Madonna, bring your love.
1: Orari di pranzo e cena, vediamo se siete in linea con la mappa europea tra poco. Per la cena si va per esempio dalle 5 e un quarto della Finlandia alle 9:05 della Spagna. Voi che ora mangiate? Sentiamo se ci sono orari insoliti rispetto alla media. Prima però, d'estate, ci stiamo insomma divertendo a farvi scegliere i vari Rhythmic History. E allora votate, a maggioranza sentiremo il più votato tra A, il remix di Gabri Ponte di Giulia, A per votarla, oppure B dal 2001, SMS La Vis Fantastique. Votate.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
15: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
16: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
17: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
18: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
17: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
19: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
20: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
21: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
22: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
23: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
0: Avete avuto un attimo per scegliere, votare e a maggioranza tra A e B ne avete scelta solo una.
1: Io voto A, sempre solo Gabri Ponte.
0: E allora Giulia.
3: Rhythmic History.
0: Giulia.

0: diciamo, c'è chi ci mette 20 minuti a mangiare. Noi in Italia ci mettiamo un po' di più. Sentiamo voi a che ora mangiate.
1: Ciao Disco Radio, ciao Fabio, ciao. Sono Ligia da Brescia.
0: Dici, Ligia.
1: E noi solitamente ceniamo verso le 9, 9 e mezza.
0: Un po' in là.
1: E perché tendenzialmente finiamo un po' tardi di lavorare, ora che arrivi a casa, ti fermi a prendere qualcosa da mangiare al supermercato, cucini, insomma si fa un po' tardi, però ci piace.
0: Registriamo questo, diciamo l'orario un po' più in là, ci sono orari insoliti.

0: Shades of Blue con Di Volta e Julia Church. 4:30 su Disco Radio. D'estate si dilatano un po' i tempi, si ritardano anche, non so, le cene, magari anche i pranzi, diciamo in media. Però voi a che ora mangiate? La vita è cambiata. Tra poco vediamo la mappa europea. Prima abbiamo sentito un'ascoltatrice che cena piuttosto tardino. Sentiamo chi cena presto. Prima
1: Le 7 di sera, così per le 8:30, 9 già tutto pulito. Ma davanti alla televisione.
0: Ma sì,
1: e via, non ci piace mangiare tanto tardi.
0: E che te ne frega?
1: Sennò poi si va a letto tardi.
0: Giusto.
1: Con la panza piena.
0: Oh.
1: E non va bene.
0: E si...
1: Ciao,
0: e si addigerisce, come diceva mia nonna.
2: Da noi si va a cena alle ore 18:30, 19 per digerire bene.
0: Vedi,
2: Paolo da Varese.
0: Ha ragione mia nonna.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
4: Disco Radio.
0: Prima di sentire gli altri sentiamo Link, l'attualità, le ultime con Cinzia Morgante.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Il giornalista Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano. Si è dimesso da tutti gli incarichi in Cora Media, società editoriale specializzata in podcast. In città oggi la presentazione del candidato di Futuro Nazionale, Carmelo Burgio. Il lavoro, mancano componenti dei motori, altri 3 giorni di fermo alle carrozzerie di Mirafiori fino a venerdì 4 settembre, lo ha comunicato la direzione di Stellantis. I sindacati, dopo 4 di ferie forzate, la piena produzione è durata solo una settimana. L'intossicazione da monossido nella baita dell'Alpe de Vero, costata la vita a un 35enne milanese, Pietro Maria Fiori. Ci sono 2 indagati, al lavoro la procura di Verbania. Formula 1, presentato il Gran Premio di Monza, si corre domenica, attesi 365.000 spettatori, indotto di 208 milioni. Calcio, Coppa Italia, caccia agli ottavi, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Toro Monza. I prezzi dell'energia spingono l'inflazione, l'Istat ad agosto salita al 3,3%, ai massimi nell'eurozona negli ultimi 3 anni. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Lombardia. Tempo stabile con al più qualche nuvola di passaggio sui rilievi. E per la giornata di mercoledì l'alta pressione sarà dominante su entrambe le regioni. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno sereni e tersi, anche se in mattinata qualche nuvola in più si farà vedere sulla Lombardia, ma comunque saranno nuvole in rapido diradamento. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Su Torino e su Milano si toccheranno i 31-32 gradi. Dettagli sulla Peditre di Meteo.
8: Grandi novità da Marrec, come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
9: E come è fatto?
8: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
9: Dai.
8: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
9: E poi?
8: Kebab Hormuz.
9: E questo come fa?
8: È uguale agli altri ma più stretto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Come cambiano gli orari di pranzo e cena? D'estate si dilatano un po'. Voi a che ora mangiate di solito? Pranzo e cena. Cerchiamo gli estremi e chi sta in mezzo.
4: Disco

singolo tutto svedese, Lykke Li e gli Swedish House Mafia. Happiness is so sad, diventata, dopo essere stata una delle nostre novità più forti,

al pranzo e la cena, orari che sono cambiati, d'estate si dilatano un po'. L'Italia appartiene storicamente alla categoria di chi dedica molto tempo al cibo. Secondo l'ultimo rapporto del Censis, appunto tempo e cibo, nei giorni feriali ci stiamo in media 28 minuti a pranzo, 32 a cena, un'ora al giorno diciamo per mangiare. Nei weekend i tempi si allungano, 38 minuti per il pranzo, 37 per la cena, quindi un'ora e un quarto in totale. In generale in Europa a nord si tende a cenare presto, procedendo verso sud, insomma verso il Mediterraneo, e le lancette avanzano. Lontani geograficamente anche a tavola gli opposti ci sono i finlandesi, che cenano per esempio alle 17:17, tra praticamente mezz'ora, pensate,

0: quasi la totalità di chi pranza oppure cena in Europa e un quinto del tempo davanti alla televisione. Giorgio da Como al 393-800-3000, di solito a pranzo mangia verso le 14, mentre a cena, tornando amo la ginnastica, alle 21. Voi a che ora mangiate di solito? Cerchiamo gli estremi, pranzo, cena, non importa, decidete voi. Gli orari diciamo un po' fuori regola.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In the ocean, how, where we let it go, where the...

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Siamo tutti, riprendo la linea da Milano. Beh, questo è anche l'orario, se vogliamo, della merenda, 16:49. Fateci sapere se siete con pane, burro e marmellata fra i denti. Robin Schulz,

0: Carey, Keep on Rising. Io amo quando siete così particolari nei dettagli. L'ora di pranzo, cena, come cambia d'estate.
1: Buonasera, Mazzucchelli.
0: Mazzucchelli.
1: Ale Monza.
0: Marelli sempre, comunque.
1: Colazione la mattina.
0: Sì, pura, è partito da lontano.
1: Due quadrati di cioccolata fondente.
0: Buoni, buoni.
1: Uno yogurt.
0: Sì, sano.
1: Banana o qualche frutto.
0: Ma sei sanissimo, super healthy.
1: Pranzo si salta.
0: No.
1: E si cena la sera verso le 19:30 più.
0: Vedi. In tanti cenate in quell'orario lì.
2: Allora,
0: vai.
2: Ciao da Francesco.
0: Ciao
3: Riccardo.
0: Chi è?
3: Davide.
0: Quanti siete?
2: Noi nel fine settimana mangiamo a pranzo per le 12:30, 12:45.
0: Va bene.
2: E invece a cena in settimana
0: alle
4: 19:30.
0: Quanti siete?
3: 19:30.
0: Questo conferma.
2: Ciao.
0: Ciao. Sono le 5.
5: Disco.
0: Giustamente chiede conferma, non è da solo, vive con tanti altri in casa e quindi ci sta. Grazie a tutti per la condivisione, sono Fabio Varelli, Camrad, c'è Love Sober.

0: sono Fabio Marelli. Abbiamo chiuso il discorso quando cenate, pranzate. Lei pranza più in ritardo di
1: pranzo alle 14.30 e ceno alle 21.
0: Tardi.
2: Marelli, le vacanze mi hanno un po' distratto.
0: Sì.
2: Tamarria, come siamo messi? Tamarri, sto riparte?
0: Sì,

0: È il momento più tamarro, tra poco con il tamarristori che non può partire senza i più tamarri all'ascolto. 393-800-3000, chi lo annuncia? Tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: La modalità vacanza è terminata.
12: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
16: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
17: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
16: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
18: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
19: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
18: Davvero? Anche per me?
19: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
18: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
22: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
23: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
22: Scontata!
24: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
22: Super scontata!
25: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
1: Disco.
0: Unico Radio.
2: Dove sono i tamarri?
3: Ehi, tamarri!
2: Ehi.
3: Allora, è arrivato settembre.
2: Sì.
3: Per qualcuno è un po' triste.
2: Insomma.
3: Ma per noi non lo sarà mai.
2: Ma no.
3: Perché?
2: Perché?
3: Ma perché c'è il tamarristo e anche questo tamarro che è passato con la moto nel mio audio. Secondo me, ascolta il tamarristo.
2: Sì.
3: Ciao!
2: Ciao!

regalarvi, se siete pronti a correre in una Milano inedita, il prossimo evento che vi regaliamo subito dopo la Night Run Monzino sarà la Salomon Running. E allora segnate 19 e 20 settembre a City Life per questo grande evento. Potete vivere il Gravel Running tra monumenti, salite, gradini, sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegliete tra 20, 15, 10 km, sarà un'esperienza aperta a tutti. Numero 393 800 3000. 5 minuti da ora per mandare un sms, whatsapp, un telegram, scrivete Salomon, aggiungete la mail, ai più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa.

gelato che conquista il menù degustazioni di settembre. Qualcuno lo propone addirittura come antipasto estivo. Occhio allora al gelato salato. C'è un ingrediente che non ci azzecca assolutamente nulla tra panna fresca liquida, mascarpone, parmigiano, zucchero, sale, pepe. Se è salato, 393 800 3000.

0: Diamo in redazione Link l'attualità delle 5:30. Davanti a me Cinzia Morgante.
1: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Il 42enne cittadino bengalese scarcerato a Torino dopo aver commesso abusi sessuali su una 13enne nel mini market in cui lavorava. Il ministro della giustizia Carlo Nordio invia gli ispettori in tribunale. Armati di macete e bastoni hanno aggredito due sedicenni a Crema il 1 agosto scorso, in manette per tentato omicidio un 21enne e un 23enne, entrambi di nazionalità egiziana. La scomparsa di Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bosi, aveva 83 anni, era ricoverato all'ospedale Molinette di Torino. I funerali giovedì a Castelboglione. Papa Leone ha prorogato per un anno l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. La notizia è stata diffusa sul sito dell'arcidiocesi. Formula 1, presentato il Gran Premio di Monza, si corre domenica, attesi 365.000 spettatori, indotto di 208 milioni. Calcio, Coppa Italia, caccia agli ottavi alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Toro Monza. Forniamo l'assistenza necessaria in un momento difficile, così il presidente russo Vladimir Putin nell'incontro con l'omologo iraniano Masoud Pezeshkian a Bishkek in Kirghizistan. Le news tornano tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici

0: città e anche social.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Qual è l'ingrediente che non ci vuole?

0: e giochiamo con gelato al cioccolato, la versione estiva nel Play the Game Summer per vincere la Disco Radio Bag. Vi ho rovinato con un ingrediente che non c'entrava assolutamente niente. Il gelato salato, cosa non ci voleva?
1: Non ci va il mascarpone.
0: E invece ci va
2: gelato.
0: Allora che gelato è?
3: Secondo me è il pepe.
0: Anche il pepe ci vuole, lo chiediamo a una persona che ci ha provato anche lei da tanto tempo. Andiamo in provincia di Pavia, Mirandolo Terme, da Ioanna.
4: Ciao.
0: Ciao Ioanna, come stai?
4: Tutto bene.
0: Ioanna, ti chiediamo subito qual era l'ingrediente che non ci azzeccava nulla per fare il gelato salato.
4: Giustamente lo zucchero.
0: Certo! Se è salato, lo zucchero non ci va.
4: Non ci va.
0: Da quanto tempo, mi piace chiedervelo, ci provavi, Ioanna, a vincere il play
4: allora,
0: the game?
4: Vi ascolto già da 25 anni,
0: wow,
4: perciò.
0: Wow, insomma. Da un bel po' sei affezionata e quindi ci sta che arrivi una super Disco Radio Bag.
4: Infatti vi ascolto anche sul posto di lavoro.
0: Bello. Cosa fai della vita, Ioanna? Non te l'ho chiesto.
4: Allora, faccio tecnico di laboratorio per le analisi ambientali.
0: Urca, lavoro molto importante, insomma, soprattutto in questo periodo, sempre, ma anche di più, insomma, sicuramente in quest'ultimo periodo. Ioanna, hai finito di lavorare? Stai ancora lavorando? No,
4: tranquillo. Finisco fra poco, alle 18.
0: Hai visto? E finisci proprio in bellezza. Se vuoi salutare qualcuno, fai pure.
4: Allora, saluto mio marito che non vi ascolta, ma lo ascolterà con il podcast.
0: Deve ascoltare assolutamente. Mandiamo un messaggino subito, Va bene, ti arriva la nostra. Grazie. Ti mandiamo un po' di zucchero nella bag, così ti ricordi anche di oggi. E ti mandiamo un abbraccio, Ioanna. Buon lavoro.
4: Grazie, siete fantastici.
0: Anche
4: grazie.
0: Tu, grazie, ciao.
4: Ciao.
5: Dolce un po' salato. Gelato al cioccolato.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Dove sono i detrattori?
8: Tu, quello l'avevo detto anch'io, adesso tutti. Mi dirai, ma lei è stata più veloce.
7: Eh sì.
8: Perché adesso sei coperto anche col tecnico di laboratorio.
7: Ma che cosa?
8: Hai capito, Amarelli?
7: Bravo, dovete finirla.

0: voce dei complottisti dopo il Play the Game, un classico.
1: Complottisti, di sì. Primo settembre, rivestati dalle vacanze.
0: Sì.
1: Risorgete, perché? Che il signor Marelli ha bisogno delle analisi ambientali.
0: Non è vero, ma dovete finirla.
2: Io volevo ringraziare Fabio Marelli perché oggi mi è arrivato il biglietto guest per quanto riguarda Carl Cox in Vibes.
0: Vedi?
2: Grande Fabio, sono debitore.
0: Ma no, io non c'entro niente, ancora che poi dire

0: con lei un'altra ora di questo primo settembre, il nostro centro estivo pomeridiano. Don't be so hard on yourself. Sono quasi le 6. Abbiamo giocato, avete vinto.
1: È tutto un magna magna, Marelli.
0: Vabbè, e se volete salutare, tra poco sono le ultime volte estive della nostra rubrica. Sai chi ti saluta?
2: Sto caldo.
0: Ecco, a proposito, cercate di stupire chi volete. Se volete salutare qualcuno, mandateci prima l'audio e poi ditegli di mettere su Discord. Ci penseremo noi a stupire con effetti speciali. The Bowser.

Non è un obbligo, salutare, se volete salutare qualcuno, ok? Altrimenti arriva anche un bel Rhythmic History che potete anche cantare, riconoscere. Inizia così? Come? Vabbè, ma è facile. È solo quella che inizia così. Qual è?

0: Ocean House, le 6 minuti su Disco Radio nel nostro centro estivo pomeridiano, che tra poco porta un bel Rhythmic History che inizia così,
1: the
0: che tutti
1: magic.
0: Avete riconosciuto. Non tutti. È quella che fa la differenza.
2: Che

0: 22.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
11: La modalità vacanza è terminata.
12: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
15: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
14: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
16: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti vale esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
17: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
18: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
17: Scontata!
19: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
17: Super scontata!
20: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
21: Disco Radio.
22: È il momento di un bel Rhythmic History, anche d'estate lo potete cantare voi.
23: Vamos a la playa.
22: No. Dal 95 Alex Party.

La carica di Faith, Alan Walker e Ava Max, e ne servirà tanta di carica, di energia. Domani per Drive to Monza ci siamo, weekend in arrivo, Gran Premio d'Italia di Formula 1. Domani in migliaia attese a due passi da Piazza Duomo per salutare Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Tra poco vi do i dettagli dell'evento per poterci essere, da ferrarista seguirò mentre sarò in diretta insieme a voi. Avete mai incontrato il vostro idolo? 393 800 3000 se la risposta è no. Un personaggio

0: Ecco, vi porto da Hamilton e Charles Clerc. Avete mai incontrato il vostro idolo? Se sì, quale? Sentiamo le vostre impressioni.
1: Io ho incontrato
0: chi?
1: Il grandissimo Danilo Cocci.
0: Don Cash.
1: Persona splendida.
0: Don Cash.
1: Una umiltà, bontà, sincerità,
0: ecco,
1: disarmante.
0: Perché non hai mai incontrato me, bello?
2: A me è capitato di incontrare all'aeroporto di Bari.
0: Chi?
2: Stash?
0: È carino.
2: Però
0: lui,
2: assieme a mia figlia.
0: È molto carino.
2: È venuto, si è abbracciato mia figlia,
0: vero,
2: ha fatto le foto,
0: vero,
2: insieme.
0: Vero.
2: Sì,
0: sì,
2: è una persona veramente molto a modo.
0: Vero, vero, confermo. E voi avete incontrato qualcuno?
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
4: Disco Radio.
0: Io davanti a me ho Cinzia Morgante. Con lei arrivano le ultime di Link.
5: Grazie mille Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Rilasciato con obbligo di firma, il 42enne cittadino bengalese scarcerato a Torino dopo aver commesso abusi sessuali su una 13enne nel mini market in cui lavorava. Il ministro della giustizia Carlo Nordio invia gli ispettori in tribunale. La procura di Milano ha chiesto il processo per Emilio Gabriel Valdes Velasco, il 57enne accusato d'aver ucciso Aurora Livoli, la giovane di Latina, trovata senza vita il 29 dicembre scorso nel cortile di un palazzo di Via Paruta. È accusato anche del tentato omicidio e della tentata rapina ai danni di un'altra 19enne di nazionalità peruviana la sera precedente, alla fermata della metro 2 di Cimiano. Le amministrative di Milano del 2027, il giornalista Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco, ha annunciato le dimissioni da ogni incarico di direzione editoriale in Cora Media. Calcio, Coppa Italia, caccia agli ottavi, prima mezz'ora, 0-1 Parma Cremonese, a ridosso della diretta, alle 21 Toro Monza. La mossa degli ex, un comitato chiede il congresso della Lega Nord, le news tornano tra un'ora.
6: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: E voi avete incontrato qualcuno?
7: Belli. Io ho incontrato Michele Morrone.

0: per salutare a Palazzo Reale i ferraristi in vista del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Se siete ferraristi come me, andate, io sono qua, lo seguirò con un occhio in streaming. Charles Leclerc e Lewis Hamilton vi saluteranno nel cuore di Milano dalle 17.45, evento che prenderà parte, oltre agli sponsor, anche insieme al Museo Ferrari. Insomma, un evento imperdibile, far sentire il calore dei tifosi sperando in rosso domenica per il Gran Premio d'Italia. Se potete andate, salutateli anche da parte mia. Magari fra voi ci sarà il tassista che nel 2019 accompagnò Leclerc in taxi proprio dopo la vittoria, senza sapere che stesse parlando proprio a Leclerc di Leclerc. Ecco, se sei tu che ti riconosci o lo conoscete, c'è Carlo Vanzini, che è il commentatore ufficiale di noi italiani di Sky, che lo sta cercando per farli forse incontrare domani, e sarebbe una cosa molto carina. E voi avete mai incontrato il vostro idolo? Lui inconsapevolmente sì, l'aveva incontrato. E voi?
1: Io ho incontrato Tiziano Ferro, mitico, mitico.
0: Carino.
1: Poi però sono stata fortunata.
0: Sì.
1: Rudy Zerbi e la Gianna Nannini.
0: Non saranno troppi.
2: Io ho incontrato Rocco Siffredi.
0: Urca.
2: E gli ho detto quanto sei fortunato in tutti i sensi.
0: Così.
1: Io ho incontrato la Clerici più di una volta.
0: Sì.
1: Persona splendida, sorridente,
0: bene,
1: molto molto cordiale.
0: Che bello!
1: Ha fatto la foto con mia figlia, una sua amica, veramente veramente disponibile.
0: Oh, che bello sentire questa
3: cosa. Io tanti anni fa ho incontrato Ronaldo,
0: sì,
3: non Cristiano Ronaldo, Ronaldo,
0: Ronaldinho,
3: all'aeroporto di Linate. E invece in Vittorio Emanuele ho incontrato Belen, gentilissima, abbiamo fatto la foto insieme, super
0: carina.
3: Sorriso. Quanto è buona, amore, quanto è buona.
0: Io ho conosciuto la sorella Cecilia, molto carina anche lei.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Riprendo la linea da Milano, tutte le nostre regioni di nuovo collegate. Sono Fabio Marelli, tra poco arriva Luisi. A voi avete incontrato i vostri idoli? Qualcuno ha scritto: ho incontrato Iva Zanicchi, così, a

0: domani riuscirete a dire hello a Leclerc o a Hamilton? Drive to Monza domani, avete mai incontrato i vostri idoli?
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: Sono Chiara da Monza.
0: Ah, vedi, Monza.
1: Io 2 anni fa ho incontrato proprio Carlo Vanzini.
0: Ah,
1: solo che ero timida e non l'abbiamo disturbato più di tanto. Abbiamo salutato senza chiedergli né foto né autografo.
0: Carino.
1: E un po' mi sono pentita. Però gentilissimo, assolutamente.
0: Guarda.
1: Ciao.
0: Mai conosciuto? Ci siamo scritti qualche volta? Credo sia una persona molto carina.
2: Sono Susi da Giussano.
0: Ciao Susi.
2: Beh, io ho incontrato per ben 2 volte te.
0: Me?
2: Fabio Marelli e poi ho incontrato Michael Bublé un po' di anni fa e un'altra un personaggio che io adoro, Laura Pausini.
0: Mamma mia, accostarmi a Bublé e Laura Pausini, non sei stata fortunata con me. Va bene, grazie a tutti, un assaggino della musica del Soul Set questa sera con me alle 22, eccolo.

0: Scusa, Fabio Marelli, mi faresti un autografo?
1: No,
0: ti ascolto sempre.
1: No,
0: sei
1: mi
0: il mio
1: antipatico.
0: Sticker preferito. Lorenzo,
1: sticker. È il mio sticker. Ah, okay.
0: Sticker.
1: Lorenzo Cherubini, Giovanna, tu chi hai incontrato?
0: Allora, io è così, a bruciapelo. Non so, allora, vabbè, qua in radio li abbiamo conosciuti un bel po'.
1: Sì, vabbè, no, ma così, tu così.
0: Ah, così per
1: temporaneamente.
0: Strada. Per strada.
1: Nessuno, ma non ti ricordi niente.
0: Miriam Leone, non fare fischiare tutto. No, Fabio Marelli, cosa stai combinando?
1: Stavo leggendo che hanno incontrato, ma il tempo è finito.
0: Le 7:02 minuti. Siccome ti ho interrotto, puoi dire per favore chi hanno incontrato i nostri?
1: No, anche credo mezza Inter, sì, da Piano mezza. Gentile, okay. Poi Ronaldo.
0: Ah,
1: poi...
0: ah ecco, sì. All'aeroporto di Madrid 2 anni fa ho incontrato Ronaldo, non Cristiano, quello con la panza, cioè come si chiama?
1: Ronaldo.
0: Ronaldo Malato.
1: Quello con la panza. Ronaldo.
0: Ronaldo,
1: punto. Ronaldo ce n'è uno.
0: Ronaldo ce ne sono due. Vabbè.

martedì primo di settembre. È arrivato settembre. No, raga, io non ci avevo fatto caso, giuro. Non avevo visto il calendario, la data fino a questo istante. Ci sono rimasto un po' male. Tu dici, vabbè, dai, arriva giugno, arriva luglio, arriva agosto finalmente. E poi è settembre. Parabola discendente. Vabbè, ce la godiamo insieme. Da Punk, Pharrell Williams, Get Lucky.

0: eccoli qua. Loro che ci hanno accompagnato in quest'estate 2026 e che i fan potranno acclamare dal vivo. Il primo, Giorgi, proprio tra due giorni, giovedì al Forum di Assago. L'altro, Anima, sarà il prossimo 19 settembre a Fiera Milano Live. Con Beautiful su Disco Radio, tra un attimo torna anche Gala con Let the Boy Cry. Sarà Stare del Ritmo e state qui perché se amate correre, tra poco vi regalo anche l'iscrizione alla Salomon Run in Milano.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89€, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29€. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Gardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
6: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
7: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorado Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
11: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: La modalità vacanza è terminata.
14: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
16: Disco Radio.
0: Stasera vi aspetto, come ogni sera, puntuale alle 21 su Disco Radio, c'è il Rhythmic History Extended Version. Dedichiamo 60 minuti a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, come questa di Gala.
17: Rhythmic History.

0: musica perfetta per fare aperitivo, magari per fare una corsetta al parco in questo martedì pomeriggio. A proposito, voi appassionati di corsa, ho un regalo da farvi.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Siete pronti a correre in una Milano inedita? Disco Radio vi regala l'iscrizione alla Salomon Running 19-20 settembre a City Life. Arriva Salomon Running con il gravel running tra monumenti, salite, gradini, sentieri nascosti nel cuore della città. Potrai scegliere tra 20, 15 e 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Come farà a vincere? Basta inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto Salomon e la vostra email al 393-800-3000. I più fortunati vincono in regalo l'iscrizione alla corsa. Cosa aspettate? Scrivete subito Salomon nella vostra email e inviate tutto al 393 800 3000. Disco Radio.

0: Comrad, Have Yourself, 19.34 nel martedì sera di Disco Radio. Tra poco parleremo di lavori strani, cioè ditemi il vostro, vediamo se io riesco a capire cosa fate, perché c'è gente che comincia Digital Strategies, Commander, Super Commander, vabbè, fatevi avanti. 393-800-3000, stupitemi con il vostro lavoro particolare e strano, già dal nome.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima l'attualità, e per questo andiamo in redazione dove ritroviamo Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Eccoci, grazie Alessio. Buona serata a tutti, ben ritrovati. Rilasciato con obbligo di firma, il 42enne cittadino bengalese scarcerato a Torino dopo aver commesso abusi sessuali su una 13enne nel mini market in cui lavorava. Il ministro della giustizia Carlo Nordio invia gli ispettori in tribunale. Le amministrative di Milano del 2027, il giornalista Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco, ha annunciato le dimissioni da ogni incarico di direzione editoriale in Cora Media. Il lavoro, mancano componenti dei motori, altri 3 giorni di fermo alle carrozzerie di Mirafiori fino a venerdì 4 settembre, lo ha comunicato la direzione di Stellantis. I sindacati, dopo 4 di ferie forzate, la piena produzione è durata solo una settimana. Trenord, da oggi rincari dei biglietti anche del 7% a Milano. Per quanto riguarda i mezzi ATM, la quota è stata assorbita dal comune. Calcio, Coppa Italia, caccia agli ottavi, secondo tempo 0-2 Parma Cremonese al 75esimo minuto di gioco, alle 21 Toro Monza. La mossa degli ex, un comitato chiede il congresso della Lega Nord. Le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Ritorna a farsi veramente difficile la situazione internazionale, ancora di più di come non fosse 24 ore fa, quando si era saputo dei rinnovati attacchi degli Stati Uniti a Hormuz e poi in risposta degli iraniani verso le basi americane in Giordania. Oggi c'è di più e c'è anche qualcosa di diverso dal punto di vista, chiamiamolo così, diplomatico, con le rassicurazioni di Putin e della Russia nei confronti proprio dei dirigenti iraniani, perché l'Iran in questo momento non si sente sicuramente isolato, che era poi uno degli scopi che si prefiggeva l'America, e una nazione iraniana che continua comunque a avere sponde internazionali e non può essere certo valutata in ginocchio come sperava Trump, tutt'altro. Non solo, non c'è soltanto questo, c'è l'evidenza del fatto che il continuare con gli attacchi da parte americana e delle risposte da parte iraniana comporta quello che già sappiamo, che già vediamo proprio nei dati di oggi dal punto di vista del costo internazionale di quella guerra. L'inflazione in Europa tutta sopra il 3% e il costo ovviamente del petrolio e quindi della benzina che si è impennato, facendo andare in tilt le borse di tutto il mondo. Tutto questo sembra incontrollabile, perché chi ha iniziato questa guerra, Trump, non sa come uscirne e quindi non esce.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: È tempo di From Disco to Disco. Ne suoniamo 4 senza interruzione, subito c'è Kygo. Disco.

0: Safri Duo, Play the Live, 19:49, Disco Radio. Allora, vi è mai capitato di vedere delle facce strane dopo aver risposto alla domanda che lavoro fai? Cioè, normalmente quando rispondo io e dico, faccio la radio, lavoro alla radio, faccio lo speaker, c'è sempre wow, davvero, ma com'è fare la radio? Ma soprattutto un'altra frase è, e quindi mi puoi procurare i biglietti dei concerti? Ve lo dico già, no, non li ho manco per me, quindi immagina. Ma piuttosto, voi conoscete uno che fa lo spazzacamino? Perché sta per tornare il weekend dedicato a questi lavoratori molto particolari, possiamo dirlo, da venerdì a lunedì, Santa Maria Maggiore. Siamo in Val Vigezzo, Verbano Cusiossola, la provincia di Piemonte torna a essere la capitale internazionale appunto degli spazzacamini. Qui dal 1982 si ritrovano professionisti provenienti da tutto il mondo per celebrare questo mestiere antico profondamente legato alla storia di questa valle. Pensate che già sulle carte geografiche del 500 era indicata come la valle degli spazzacamini. Siamo arrivati alla 43esima edizione, si presenteranno più di 1400 partecipanti, tutti in abito da lavoro, rigorosamente nero, con il volto annerito dalla fuliggine. Ci saranno delegazioni che arrivano da ogni parte del mondo: Germania, Svizzera, Danimarca, Svezia, Austria, Stati Uniti. Raduno non è soltanto una festa, ma anche l'occasione per raccontare la storia di questi uomini neri, compresi tanti bambini che in passato lasciavano la valle per andare a lavorare nel nord Europa e per ricordare anche le pagine più dolorose legate allo sfruttamento. Poi ci saranno concerti, appuntamenti gastronomici, iniziative culturali e lo spettacolare, anzi la spettacolare sfilata di domenica, con la rievocazione della pulitura dei camini secondo gli antichi gesti e gli strumenti degli spazzacamini di un tempo. Da venerdì a lunedì Santa Maria Maggiore, Val Vigezzo, diventa la capitale degli spazzacamini.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: 19:52, il martedì sera di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Aloisi, tra un attimo anche Madonna con Sabrina Carpenter.

È una di quelle canzoni che, nonostante la sua età, me lo lasciate passare il termine, cos'erano 14 anni fa, continua ad essere ballata, soprattutto nel periodo estivo. Gustavo Lima, la sua ballata su Disco Radio, sono le 8 e un minuto della sera. Con voi ci sono io, Alessio Aloisi, per le prossime due ore. Subito una delle nostre novità che vi ricordo potete venire a scoprire sul sito e sull'app di Disco Radio. Si chiama Careful, è il nuovo di D.O.D. e Easy Bisou.

0: triste, adesso vi spiego perché, intanto Dio di Easy Bisou con Careful. No, sono molto triste perché prima parlavamo di spazzacamini, io mi ero preparato la canzoncina, poi a un certo punto tra le tante cose da raccontare, ma sono dimenticata.
1: Cam camini, spazzacamin, allegro e felice, pensieri non ho.
0: Scusa, ce l'avevamo lì, perché non usarla? Benvenuti su Disco Radio, martedì sera. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. What you waiting for?

0: Tuffa e Clooney, anche questa è una di quelle che ci sta accompagnando in quest'estate 2026, perché lo ricordo, nonostante sia il primo di settembre, siamo ancora in estate. Godiamocela fino all'ultimo istante. Tra un attimo Stare del Ritmo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
14: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP. Nel cuore della città ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui, vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio ancora più emozionante.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum?
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
19: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
18: Scontata!
20: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
18: Super scontata!
21: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
1: Disco Radio.
0: Vorrei farvi capire prima di annunciarvelo qual è il prossimo Rhythmic History. Comincia più o meno così.
22: Yeah,
0: L'avete già capito? Era il 96, l'anno delle Spice Girls. Rhythmic Kiss.

chissà quanti di voi si muoveranno verso il sole nei prossimi giorni, quelli che hanno scelto di non andare in vacanza d'estate ad agosto, diciamo, di resistere tanto e di andare magari scegliendo settembre, ottobre, magari qualche altra località un po' meno costosa, perché no, fate molto bene, anzi vi invidio tantissimo. E la domanda è: ma come fare a continuare ad ascoltare Disco Radio anche da lì? Semplicissimo, scaricate la nostra app sul vostro smartphone.

0: Fire, Just a Little. Quanti appassionati di moto ci sono tra voi? Immagino tanti. Beh, allora la notizia che di cui vi parlerò nella prossima mezz'ora sicuramente vi interesserà. Fate un salto domani a Mandello dell'Ario perché si inaugura il nuovo stabilimento Moto Guzzi. Però tutti i dettagli ve li racconterò tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Perché prima ci dedichiamo all'attualità, lo facciamo con Cinzia Morgante in redazione. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Le amministrative di Milano del 2027, sento il forte richiamo di percorrere una strada nuova, il giornalista Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco per il centro-sinistra. Dimissioni da ogni incarico di direzione editoriale in Cora Media. Rilasciato con obbligo di firma, il 42enne cittadino bengalese scarcerato a Torino dopo aver commesso abusi sessuali su una tredicenne in un mini market. Dal ministro della giustizia Carlo Nordio, invio degli ispettori in tribunale. Documenti falsi e centinaia di euro in contanti fuori da un negozio arrezzato nel Bresciano chiedevano offerte in favore di persone sordomute, scoperti due truffatori, entrambi 36enni di origini romene. Foglio di via del questore e procedura di espulsione erano già stati denunciati. Formula 1, presentato il Gran Premio di Monza, si corre domenica, attesi 365.000 spettatori, indotto di 208 milioni. Calcio, Coppa Italia, caccia agli ottavi, 0-2 Parma Cremonese alle 21, Toro Monza. Droni a Lipsia, per Berlino, responsabile Mosca, chiuso il consolato russo a Bonn. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, l'Unione europea pienamente solidale con la Germania. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Lombardia. Tempo stabile, con al più qualche nuvola di passaggio sui rilievi. E per la giornata di mercoledì, l'alta pressione sarà dominante su entrambe le regioni. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno sereni e tersi, anche se in mattinata qualche nuvola in più si farà vedere sulla Lombardia, ma comunque saranno nuvole in rapido diradamento. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Su Torino e su Milano si toccheranno i 31-32 gradi. Dettagli sulla app di Trevi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Dai, fatemi vedere la vostra moto con una bella foto da inviare al 393 800 3000. Fatemi prendere di invidia, c'è Nicki Minaj.
7: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light.

0: motociclisti che ascoltano Disco Radio. Salutiamo Gianluca da Gerenzano, salutiamo Cristina da Savigliano, Arleista Sposter 883, la sua passione. E poi salutiamo anche chi mi ha mandato, Marco da Alba, la sua Beta 300 due tempi. Che belli che siete. No, quanti motociclisti ci sono tra voi? Ve l'ho chiesto pochi minuti fa, perché vediamo se ci arrivate, no? Ma immagino di sì. Se vi dicessi Mandello dell'Ario, Lago de Como, Cancello Rosso di Via Parodi, vi ricorda qualcosa? Stiamo parlando dell'ingresso storico della Moto Guzzi, dietro al quale dal 1921 sono nate motociclette che hanno fatto la storia accompagnando generazioni di motociclisti in viaggi, avventure e sogni. Adesso, dopo quasi 4 anni di lavori, quella storia è pronta a ripartire, visto che domani viene inaugurato il nuovo stabilimento Moto Guzzi con la fabbrica che cresce, puntando, pensate, a produrre fino a 30.000 moto l'anno. Tra le novità della fabbrica c'è il richiamo al territorio, perché il tetto ricorderà le montagne che circondano il lago e le sue forme anche il mondo delle moto. E poi è una novità interessante, perché i visitatori potranno entrare idealmente nel cuore della fabbrica grazie a una passerella che permetterà di osservare dall'alto gli operai al lavoro sulle linee di assemblaggio. Accanto allo stabilimento riapre anche il museo Moto Guzzi, con oltre 150 motociclette, prototipi, moto da competizione, motori che raccontano 105 anni di storia dell'Aquila. E proprio per festeggiare questo anniversario arrivano le giornate mondiali Moto Guzzi. Dal 3 al 6 settembre migliaia di motociclisti attesi da tutto il mondo. Sabato in particolar modo circa 500 Guzzi sfileranno da Lecco fino a Mandello, accompagnate dai corazzieri del Presidente della Repubblica. Domani si inaugura e poi parte un grande weekend all'insegna dei 105 anni di Moto Guzzi. Auguri!
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Ditemi che anche voi siete pronti a far festa, perché tra pochissimo, dalle 21 su Disco Radio, scatta il Disco Radio Party, la prima ora dedicata alla migliore dance anni 90. Prima Bibi Rexha.

4. Guarda che io mi sto preparando, abbiamo già preparato la playlist del nostro Rhythmic History Extended Version con la migliore dance storica, amanti degli anni 90. Voi che magari state tornando proprio in questi minuti a casa, continuate ad ascoltarci anche da lì. Siamo in TV, canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker. Lì è semplicissimo, basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

0: It's Like Jazz. Mariah Carey insieme a Fabian Scoop, l'urlatore seriale. Sapete che c'è? Adesso su Disco Radio è arrivato il momento di far festa. E anche oggi vi riporto negli anni 90. Siete pronti? Eccolo qui il nuovo Rhythmic History Extended Version, il programma che ogni sera è in diretta tra le 21 e le 22 e poi replica al mattino prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. Seleziona la migliore dance storica. Volete già qualche anticipazione? Vi dico solo Gigi D'Agostino. Tra un attimo, dal 2000, la sua L'Amour Toujours. Ritroveremo anche New Atlantic con The Sunshine After the Rain. Ma partiamo da Prezioso e Marvin.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: per giunta questa è la versione che mi piace tanto, la Morto Jour, Gigi D'Agostino. Questa è una di quelle da ascoltare finestrini abbassati e volume a palla, la temperatura poi è quella perfetta. Era il 2000, inizia così un nuovo Rhythmic History Extended Version a farvi compagnia, poi ci sono io, Alessio Ruisi, e poi ci siete voi con i vostri messaggi che arrivano al 393 800 3000. Tra un attimo tornano anche gli Eiffel 65.
1: Rhythmic History.
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
5: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a

0: del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
5: Scontata.
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
5: Super scontata.
8: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Ci sono Martina e Francesca che ci ascoltano da Lecco, stanno bevendo una birretta insieme e ascoltano le hit che hanno fatto la storia del ritmo, proprio quelle che ritrovate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 qui su Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e tra poco ascolteremo anche alcune delle nostre chicche, per esempio gli Zivago con Celebrate the Love. Vi riporterò nel 2000 per ascoltare i French Affair, questa band tedesca, quelli di My Heart Goes Boom, e poi il DJ Paul Elstak con Love You More. Ci sarà anche spazio per gli ATC di My Heart Beats Like a Drum, prima Eiffel 65, questa è Blue.
10: Rhythmic History.
11: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio. Yo.

0: Siete appena arrivati, allora vi do il benvenuto all'interno del Rhythmic History Extended Version, il programma di Disco Radio che vi fa ascoltare la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, tra un attimo ITB con Let You Go, Crystal Waters con Gypsy Woman e poi canteremo con Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu. Oh, proprio ieri vi avevo chiesto, avete delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo programma? E allora inviatemi una mail ad appuntoaloisi@discoradio.it. Salutiamo Michele che mi ha richiesto questa che arriva dal 92, gli Usura con Open Your Mind.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Dai che l'abbiamo cantata tutti a squarciagola, ma il cielo è sempre più blu. Era il 2003 l'anno in cui Molella remixò questa hit di Rino Gaetano. Abbiamo gli ultimi minuti per stare insieme, subito Alexia e W.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Belli TDR con i JT Company. Si chiude il Rhythmic Easter Extended Version di oggi. Io sono Alessio Roisi, ci risentiamo domani come sempre puntuali alle 19 qui su Disco Radio e poi in replica con la migliore dance storica alle 5 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Buon sunset adesso, le 10.
2: Disco Radio.
4: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
5: Soul Set. This is so sad.
3: Primo appuntamento con il nuovo mese House Deep Funky nel Disco Radio Party 22-23, l'orario che non cambia anche in questo primo settembre. Ripartiamo con la musica House Deep e Funky. Sono Fabio Marelli, già ci siamo sentiti questo pomeriggio nel centro estivo pomeridiano tra le 4 e le 7. Lo facciamo anche nel Disco Radio Party la sera con il Soul Set 22-23. Allora partiamo, la prima, Everything's Fine, Hello J-Lo.
6: Everything's fine, hello.

0: Medusa Good Boys dal suo set del 2019, Peace of Your Heart. Siamo arrivati in fondo al primo blocco di stasera. This is so sad. E c'erano già Clooney e Prospa, la nuova, ma Sigmash Jefferson dal 2025, Another, Emily Warren, altra nuova, con Locke e Gelo ad aprire Everything's Fine. Sono Fabio Morelli, ancora sul set tra un minuto.
1: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
2: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: This is so sad. House Deep Funk anche sul canale 8858 di Sky, per esempio, per ascoltarci da lì, oppure TV Sat, canale 625. Tanti modi, anche in streaming, in digitale. C'è il nostro sito, la nostra app, scaricatela, aggiornatela. Sarete sempre con noi. Ravi Schulz, Watermark, c'è Take It Slow.
5: Disco Radio Party, so sad.
6: This is so sad.

uno degli ultimi regali che ci ha fatto Ornella Vanoni con il remix di Jack Sunny di Santa Allegria. This is so sad. Pezzo vecchio, ripreso poi 2 anni fa. Funkerman intanto con Keep Up, You Girl Jamaica, Alpaca di Evan Air White Shirts. Abbiamo aperto Robbie Schultz, Watermark, Take It Slow. Sono Fabio Marelli, in arrivo.

0: you doing?
1: This is SoSat.
2: Super SoSat, anche questo martedì sera, primo settembre, inauguriamo un nuovo mese con splendida musica house, deep e funky ancora, fino alle 11, poi party 7. Come sempre, il disco Radio Party continuerà con Matteo Epis e Edo Munari. Carlita, Malive, Jasper, adesso c'è Solar Skin.

Would I Lie to You di Chas and Eddy nella nuova veste di DJ Rebel 2026 era Lie to You. This is so sad. Anche Sweet and Tight per darci un tono, Justin Timberlake, Jay-Z remix con Mazai, Weekend, Road Pressure, Milo remix di Purple Disco Machine dal 2020, Carlita e Sola Skin. Abbiamo aperto così. E come ripartiamo adesso? Is so sad. Avanti tutta con le ultime del Soul Set. Non ci fermiamo più fino alle 11, poi party set con Matteo Epis e Domunari. DJ Goggia, adesso ci

0: Soul Set.
1: Jonas Blue con Girl. Chiudiamo un super Soul Set questo di martedì 1 settembre.
0: This is Soul Set.
1: Domani sera di nuovo vi lascio a Matteo e Pissed Munari con il Party Set. Torno prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli. Buon disco radio party a tutti.

0: ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Oh, hai cambiato auto?
0: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
0: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
5: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Adam Arrek, come al solito, ha creato Kebab Temptation Island.
1: E come è fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
1: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
1: E poi, e poi?
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come fa?
0: È uguale agli altri, ma più stretto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.